l'esercizio fisico. Quanti di noi si promettono di iscriversi in palestra o perlomeno di riuscire a svolgere più passi durante il corso della propria giornata, di trasformare la propria vita troppo sedentaria in una vita un po' più dinamica? Ecco, pensate, questa azienda cinese multa i dipendenti che non camminano abbastanza. È stata un po' accusata di coercizione perché effettivamente ha fissato una quota mensile di 180.000 passi. È anche detto però che la multa è relativamente ridotta, 0,01 yuan per ogni passo mancante al raggiungimento della quota, sono circa 0,0013 euro, quindi è qualcosa proprio di veramente simbolico. Insomma, l'esercizio fisico è diventato un grosso problema in Cina, ma io credo anche in tante parti del mondo. Alcuni assicuratori sanitari utilizzano app per tenere traccia delle passeggiate quotidiane dei propri clienti, offrendo sconti sui piani futuri se raggiungono i loro obiettivi. Ecco, questi sono incentivi che possono servire un po'. Anche nella mia zona, pensate che il comune ha praticamente fatto questa sorta di bando, che chi va a scuola, chi va a lavorare, chi va insomma a compiere le proprie commissioni in bicicletta ha uno sconto sulla spazzatura. Insomma, sono tutte iniziative che possono portarci a fare un pochino più di esercizio fisico, perché va detto che comunque dovrebbe diventare, tra virgolette, un obbligo fare 30 minuti al giorno di esercizio fisico, ma non è tanto per fare un favore a noi stessi, è un investimento per il futuro, perché finché siamo giovani non ce ne rendiamo conto, ma quando cominciamo a avere 65-70 anni, se non abbiamo avuto una vita molto sportiva, ecco, i problemi potrebbero presentarsi e anche salati.

0: cose segnati sti nomi.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, la chiamiamo dalla redazione di Supposta per te. Cercavamo la signora Rosaria.
1: Sono io.
2: Signora Rosaria, salve, lei sa come funziona un pochino la cosa. Noi la contattiamo dalla redazione della signora De Filippa per accertarci che sia lei, dopodiché verrà il postino a insomma consegnarle la busta. Poi sarà lei a scegliere se venire o meno in trasmissione. Conosce il format televisivo?
1: Sì, la vedo.
2: Lo vede spesso il sabato?
1: Sì.
2: Ho capito. Signora, guardi, io per accertarci che sia lei le devo fare qualche domanda, come consuetudine. Lei sa un pochino.
1: Senta, se è uno scherzo orribile.
2: Perché pensa che sia uno scherzo, mi scusi?
1: Non lo so, perché nessuno mi ha mai cercata, quindi diciamo che è un po' una cosa, mi dica.
2: Ma comunque, chi pensa possa averla cercata? Cioè, fa già un'idea così, indicati.
1: Non lo so, in questo momento, guarda, mi ha preso in un momento che sto indaffarata per le faccende di casa.
2: Ho capito.
1: Quindi non glielo so dire. Comunque,
2: ho capito,
1: mi dica.
2: Vabbè, io le faccio le solite consuete 2-3 domande per accertarmi che sia lei. Lei è la signora Rosaria, nata a Napoli.
1: Sì.
2: Sempre stata.
1: Ma dipende, vero? Io ho due cognomi, lei a chi sta cercando?
2: Beh, io ho Rosaria, poi ho un altro cognome ovviamente davanti, però credo sia lei, insomma, lei ha due cognomi, due nomi e un cognome.
1: No, due cognomi e un nome.
2: Ah,
1: mi dica per
2: quindi
1: intero il mio nome.
2: È un nome, quindi?
1: No, allora, lei mi legga il cognome e il nome per intero, gentilmente.
2: Rosaria.
1: Esatto, ecco, ok, ma quindi, sono io, mi dica.
2: Il nome tra Fiore, immagino, sarà Pier.
1: No, il nome è Rosaria. Non
2: no,
1: è
2: il nome
1: è
2: Rosaria, sì, lei mi ha detto c'ha due nomi.
1: No, c'ho un nome, Rosaria,
2: È il cognome, ok. Comunque lei è nata a Napoli.
1: Sì.
2: Ha sempre vissuto a Napoli o si è anche spostata nell'arco della sua vita?
1: No, sempre vissuto qui a Napoli.
2: Ho capito.
1: Centro di Napoli.
2: E noi sappiamo anche che lei è una persona molto religiosa.
1: Sì.
2: Esatto. Adesso non è che sia per forza legato al nome, perché quando è stata battezzata ovviamente non poteva scegliere. Però
1: appunto.
2: Esatto.
1: Vabbè, nell'arco della vita, diciamo che tra la cresima e il matrimonio, avendo i figli, sono stata sempre una cristiana credente.
2: Esatto, questa è una cosa lodevole. E lei spesso da giovane, ogni tanto così, per divertirsi, la chiamavano Aria.
1: No.
2: Non la chiamavano Aria, perché noi abbiamo questa particolarità, poi dopo da qui che capiremo se è lei o meno, ma quando la signora Rosaria era giovane si divertiva a fare le puzzette con l'ascella.
1: No, non sono io, perché non le so nemmeno fare.
2: Lei non è che adesso, per carità, io non conosco la sua età, ma non si ricorda questo particolare. Indicativamente la persona che la sta cercando ci dice sui 10-11 anni che si divertiva a mettere la mano sotto l'ascella d'estate a fare questi rumori che si fanno.
1: No, può darsi pure che non mi ricordo, perché diciamo che c'è una certa età.
2: Va bene, allora facciamo così, noi abbiamo indicativamente
1: mezzo secolo ce l'ho.
2: Ecco, abbiamo
1: poi,
2: indicativamente so. Abbiamo capito che è lei. Adesso il secondo passaggio sarà, verrà al postino, poi lei ovviamente, signora, sceglierà se venire o meno, perché non è obbligata per forza di cose a venire, ma sa che non potrà sapere chi la sta cercando sino alla fine.
1: Senta, se riesce a recuperare questa persona che mi vuole vedere e mi dà qualche altro indizio, è bene. Ma sto fatto della pernacchia e della scella, non me la ricordo
2: non
1: proprio.
2: Non possiamo,
1: proprio,
2: guardi, non possiamo, proprio perché sennò altrimenti uno dovrebbe sapere
1: forse,
2: prima. Chi...
1: Mi sono espressa male. Se lei si può informare o la redazione da qualche altro, diciamo, cosa per vedere se sono io o meno, altrimenti perdiamo solo tempo. Perché sta pernacchia con la scella né la so fare né mi ricordo che la facevo.
2: Ancora ci saranno degli step, noi non si preoccupi. Comunque noi la dobbiamo salutare. Siccome ci si saluta,
1: va
2: lei
1: bene.
2: Lo sa quando chiudiamo noi le nostre dirette, ci salutiamo dicendo Supposta per te.
1: Ok, non si preoccupi, lo so già.
2: No, se lo dice lei a noi.
1: Ah, c'è posta per te.
3: Ho visto quel fiore e ancora l'amore, già sento il mio cuore che batte veloce, una nuova canzone che sento nel cuore, sarà la tua voce che è sempre più dolce, restandoti assieme non conto le ore, aspetta un minuto e già passa.

0: Pronto?
1: Sì, chiedo scusa, perdoni se la disturbo quest'oggi. Chiamo per conto dell'amministratore di Palazzo, la signora Concetta.
0: Ma penso che ha sbagliato. Io mi chiamo Concetta, ma non so niente di cui stare in
1: no,
0: genere.
1: Beh, dopo lì bisogna vedere se lei è stata avvisata. Avranno messo nella buchetta della posta l'avviso. Non ha saputo nulla.
0: Non ho trovato niente, no.
1: Ecco, vabbè, guarda, io l'avviso solo di questa cosa, che poi dopo ovviamente lei si dovrà informare con i suoi condomini, perché dalla prossima settimana, tutti i mercoledì sera, e si incomincerà da lei, per quello che io l'ho avvisata, che poi dovrò dare il suo contatto al parroco, e lo faranno perché c'è gente indigente che non può uscire. Il mercoledì sera alle 18 c'è la Santa Messa, e allora incominciano da lei praticamente con nella sua sala, vediamo un po' dove può offrire spazio. Non ha saputo nulla?
0: No, niente proprio, mi è tutto nuovo.
1: Ecco, praticamente tutti i mercoledì sera per un mese, poi a rotazione si va da condomino a condomino, c'è dalle 18 la Santa Messa, quindi si incomincia questo mercoledì da lei. Quindi tutti i condomini, insomma, chi vuol venire, parenti, verranno a casa sua alle 18 per la celebrazione.
0: A casa mia.
1: Questo si parla.
0: Non so niente, guarda.
1: Si incomincia.
0: È tutto nuovo.
1: Perché è per quello che l'ho avvisata, perché lei non è c'è stata la settimana scorsa questa riunione. Dopo hanno votato tutti per lei, insomma, perché si va a maggioranza nelle riunioni condominiali, e quindi non, per questo l'ho avvisata.
0: Senta, ma questa riunione dove è stata?
1: Ma guardi, io chiamo per conto dell'amministratore. Credo che l'abbiano svolta nell'appartamento di una signora del palazzo, però queste cose non le posso dire. A me mi appaltano le telefonate, non le so, ne direi una bugia, ecco.
0: Ma guarda, è proprio tutto nuovo, perché dove abito io siamo 3-4 inquilini e nessuno, penso che non mi ha detto niente, quindi mi è proprio tutto nuovo.
1: Perché non è stata avvisata? Ecco, questo non è che non la vogliamo prendere in giro. Lei non ha modo oggi di informarsi con i suoi vicini eventualmente?
0: Come?
1: Cioè, non so, bussa e chiede per quale motivo non è stata. Io ripeto, cado dalle nubi, perché non è che so per quale motivo non è stata avvisata. Ecco, io ho semplicemente appaltato la chiamata.
0: No, guardi, non mi risulta proprio. Mi dispiace. Io apro le porte a tutti, però in questo non le apro.
1: Per la messa, no?
0: Nuovo. No,
1: io mi autorizza a dare il numero a Don Osvaldo, almeno dopo si metterà d'accordo con lei, eventualmente la faremo da un'altra parte.
0: Mi può fare chiamare da questo sacerdote?
1: Va bene, d'accordo, la ringrazio. Vabbè, signora, buona giornata.
0: Grazie a lei, arrivederci.

0: Pronto?
1: Alleluia, sono frate Graziano per la Santa Messa, signora.
0: Senta, ma mi vuole prendere in giro?
1: No, sono doveva chiamare frate Osvaldo, ma non ha, tu non può. Allora mi hanno dato il suo numero a me, che sono frate Graziano, come compagnia dei frati, per la messa di mercoledì sera.
0: Ma a me mi risulta tutto nuovo, quindi io lavoro e non ci sto.
1: Ma alle 18, signora, 18:30 avremo, alleluia, alleluia, a fare la santa messa. È una cosa bella, perché lei rifiuta questa cosa?
0: No, non mi disturba, però io purtroppo lavoro fino alle 8 di sera e quindi non ci sto a casa.
1: Beh, quindi non possiamo trovare una soluzione, perché dove andiamo noi mercoledì per fare questa cosa?
0: Mi dispiace, ma nessuna soluzione.
1: Ah, signora, io la sento un po' nervosa, mi dispiace, oggi è il giorno di festa, quindi perché lei deve essere... Facciamo una preghiera veloce, alleluia, rispetta come alleluia.
0: Senta, so da fare, arrivederci.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Appuntamento alla prossima settimana.
1: E la nostra commessa ci ha appena invitato a recarci alle casse a finire di pagare gli ultimi articoli dentro i nostri carrelli, perché il supermarket sta per chiudere. Noi vi invitiamo sempre sul nostro sito supermarketradio.it, perché nella home page troverete il podcast della puntata. Quindi mi raccomando, potrete riascoltare questo episodio quando vi pare durante l'arco della settimana. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata e che Dio ce la mandi buona.
2: No?
1: Alleluia ancora,
2: Alleluia, alleluia. Alleluia.
1: Salve.
2: Dica.
1: No, niente, così era, perché dovevamo fare la messa, allora alleluia.
2: Ma la messa per quale motivo si dovrebbe fare qui in casa?
1: La messa
2: mia?
1: Del condominio, come ho parlato prima.
2: No, e prima avete parlato con un'altra persona, ora ho risposto io.
1: Ah, apposta, allora la messa di palazzo.
2: Ah, perché proprio in casa?
1: E così
2: mia?
1: Hanno scelto, io sono frate Graziano, io signora faccio quello che mi dicono, non posso sapere, alleluia. Alleluia.
2: Alleluia, alleluia, noi rifiutiamo.
1: Va bene, grazie.
2: Arrivederci.
3: Supermarket.
4: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
6: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
5: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
6: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
5: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
6: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
5: Shadow Slide con i Senza Radio.
7: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
8: The Nightlife.
9: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
8: The Nightlife.
10: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
11: No vabbè, non ho parole.
10: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
12: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Il blues è una cosa per pochi, fino a che non lo si conosce. Poi diventa una cosa per tanti. Il blues può nascere in tanti posti, anche in Italia.
3: Give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in.
2: Sono toscani.
3: Let me ride through the high flying city that I love. Don't fence me in.
2: Del labirinto.
3: Let me be by myself in the evening breeze. So listen to the

0: Pagliotto, il blues.
1: Quella grande buca dove tutti cadono dentro. Ed è una buca dove ha appena piovuto e quindi la terra è bollice e tutti giri, ti rigiri, ti rigiri. Lo ha fatto anche il grande Keith Richards.

0: cielo blues di questa puntata blues che torna tra poco nel blues.
1: Radio One.
0: Sì, lo sai che succede? Che impari che questo è un ritmo buono per tutte le occasioni. Ci puoi cantare sopra, ci puoi fischiettare, puoi battere il dito, puoi diventare come questo signore.

0: Tanto che più lupacciotto non si potrebbe definire questo lupacciotto qui, che canta sempre con questa sua chitarrita agli amici. È fantastico. Johnny Cash.
1: We'll meet again, don't know where,

Sai, questi sono i mostri sacri? Non perché abbiano fatto chissà che cosa. L'accordo è talmente semplice che se tu compri una chitarrina dopo 3-4 giorni magari quella roba la fai. Anche questo sembra talmente complesso, ma ti porta via dal rumore della città, dalle strade, dal traffico, dalla gente che urla, dallo stress di una giornata che sembra a volte infinita perché non passa mai. E quando senti lui, tutto diventa diverso. Lui si chiama Snowy White.

Non è tutto uguale il blues, eh? Anzi, direi che non è uguale per niente. C'è un personaggio a Chicago, che non è quella di notte di Pierino, cioè, ma è un'altra. E proprio in quella Chicago, quella vera, quella profonda, quella nera fino al midollo, c'è un personaggio che si chiama Otis Taylor. Bene, questo è il riferimento planetario per il nuovo blues. Poi Chicago, sapete, ha un filone speciale. E questa è ancora più speciale.

punto di ipnotico in questa musica, ma certo che sì, ragazzaccio, e anche tu bambina, che sei così appassionata di questi suoni avventurosi. Ti scatenano, eh. Lo sa fare meglio anche B.

cose non è mica finito qua. Ce ne sono ancora di pezzettini che vi aspettano tra poco. Ma ci sono dei suoni che diventano immediatamente evocativi. Quando è arrivato questo, ero insieme ad altre 40 o 50 canzoni, e quando ne ascolti tante ti confondi. Però l'inizio era buono. E appena è partita la voce, io sono rimasto fulminato. Lui è Rationale.

0: your love.
1: Che magia, eh?
0: I need your love.
1: Tutta la musica del mondo si racchiude nell'ipnosi, che può portare al tuo stato d'animo qualunque cosa. Le cose che diventano così belle, così piacevoli da sentire, quando le metti in un ambiente dove lavori, cambia il clima, ti senti meglio. E vorrei che ti sentissi meglio fino a domani.
2: I can hear her heartbeat from a thousand miles.
1: Ti aspetto alla stessa ora.
2: Yeah, the heavens open.
1: E ti saluto con una magia.
2: Every time she smiles.
1: Lui è Van Morrison.
2: And

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Cesera per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Eccoci e buongiorno, buongiorno in questo venerdì che ha avuto un giovedì piovoso qui a Milano. Ieri sera abbiamo avuto dei tuoni che non finivano mai, insomma. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, perché oggi è venerdì, avremo come al solito le nostre rubriche, avremo Marco Roma all'inizio, poi andremo ad ascoltare un ballo di Beppe, avremo i cantanti che si ripropongono, avremo le chiamate che facciamo oggi ai nostri amici da... e poi avremo dei comunicati stampa su Rovigo, su altri paesini attorno a Padova e Rovigo. Insomma, abbiamo un ricco menù come al solito, e la poesia della nostra Maria Grazia. E allora si parte con il saluto delle radio, partendo dalle nuove radio che vorrebbero essere con noi, almeno dicono di essere con noi, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Mare Italia, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione in replica alle 7:30. Mare Italia invece è in diretta con noi. Le altre radio le leggiamo con l'aiuto di Angela Ricciardi.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: sei nata.
1: Visto che c'è sempre il sole, fiori di maggio, siamo 4:36:39, e un po' la manderemo adesso sto fiore di maggio, perché maggio sta finendo.
0: E col sole c'è.
1: Per Celeste, che ha mandato già il suo messaggio del saluto.

Fitzgerald Kennedy d'America. Ciao ciao da Marco Roma. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo, sai, un po' turbato e cambio voce, ma tu non lo meriti, io lo capirò. Buongiorno da Marco Roma.

0: E allora sentiamo se Marco Roma stamattina ci risponde. Sta suonando già. Buongiorno, voce non attiva. Siamo pronti anche per questo venerdì. Venerdì 29 maggio.
1: Ah sì, tutto sembra calmo. C'è la calma adesso.
0: Qui ieri sera c'è stata una super pioggia qui a Milano.
1: Ma allora tutta l'Italia è successo.
0: Ah, tutta l'Italia, anche a Roma.
1: Guarda, io ero andato, questa la racconto, all'Apple Store perché sì. Il cellulare di mia figlia, che è nuovo, sì. Ha cessato di vivere, si è spento da solo. Quindi al negozio non sono venuti a ritirarlo in città, mi ha detto: guarda Marco, devi andare all'Apple Store. Quindi ho prenotato, sono stato lì. E al ritorno dall'Apple Store a casa, sì. Praticamente le macchine ferme con le quattro frecce sotto i ponti, perché ha preso un vero diluvio, una sera grandinata
0: massiccia,
1: assurda. Sì, assurda, sì.
0: Ma anche qui a Milano è stato così, erano circa le 7:30.
1: È come da noi, uguale, identico, pure qua.
0: Allora,
1: io andavo via alle 7:30, sì, sto orario.
0: Gemellate erano le.
1: Guarda, è strana sta cosa, coincidenza proprio.
0: Però il giorno tutto caldo e poi queste nuvole.
1: Però se a Milano ha fatto così, a Roma anche. Cioè, ha preso veramente quasi tutta l'Italia.
0: Però i meteorologi non l'avevano previsto questa volta.
1: Ma così no, era possibile, così era possibile.
0: Sì, perché no. Vorrà piovere, si rinfresca l'aria nelle zone montane, ma non in pianura. E invece anche in pianura. Bene, venerdì, che fa il nostro Damiano dal Vaticano?
1: Allora, tutta ieri sera lui e la sua fidanzata,
0: sì.
1: Si erano messi d'accordo per stare con noi qua adesso.
0: Sì, però stanno dormendo.
1: Si sono addormentati sicuramente.
0: Allora sì, sì. Stamattina vabbè,
1: lui mi ha detto: anche se dormirò, voglio ascoltarmi la registrata dopo. Sì.
0: Ecco.
1: E quindi mi ha detto: io ti do il titolo della canzone, mi ha detto poi
0: parlate di me male o bene, però parlatene, ha detto.
1: Sì, sì.
0: Vero. Va bene, quindi è lui che stamattina dà la canzone che gli altri dovranno indovinare a Pontinia, dove Marco Roma stamattina si reca. Ecco, abbiamo già dei suggerimenti chi ci sarà ai 20 di sera di giugno, del 3 giugno, insomma.
1: Allora, allora lui ha portato alla compagnia un Natale in casa Copiello di Edoardo De Filippo.
0: Sì.
1: Ha fatto tanti film come la serie, tutta la serie 2007-11 di Gomorra.
0: Sì.
1: Proprio attore protagonista.
0: Sì.
1: E lui è Nello Mascia.
0: Nello Mascia. Quindi mercoledì sera avremo Nello Mascia, già lo diciamo adesso, poi lo ricorderemo ancora lunedì e mercoledì. Intanto, tu sei già sul luogo questa volta o sei in viaggio ancora?
1: Sì, sto qua. Già tutto pronto,
0: tutto infatti, tutto
1: amore. Sì, mo aspetto un attimo il collega che viene, ci andiamo al bar a prendere il caffè.
0: Ecco. Oggi Farouk, no, il mercoledì c'è Farouk, quindi oggi.
1: Sì, Farouk è mercoledì.
0: Il venerdì chi c'è invece? C'hai, mi pare, i due venditori di vestiti vicino?
1: No, i due della frutta, sto in mezzo a due della frutta.
0: In mezzo a due frutta, quindi insomma adesso sono arrivate le ciliegie che sono carissime.
1: Sì, è pieno, carissima. Vabbè, diciamo, a differenza di Milano, quasi veramente la metà, forse a Milano almeno 7-8 euro al chilo.
0: Sì, minimo.
1: Sì. Se non nel doppio, qua arrivano 4 euro.
0: Allora, quindi ciliegie, frutta e vestiti. Noi i vestiti qua, dopo ieri sera, insomma, uno aveva già cambiato tutto per l'estate, però deve ripensarci, perché vabbè, comunque sembrerebbe che l'estate rimanga ancora, insomma, non scendiamo proprio giù, già oggi danno 30
1: però
0: gradi.
1: Ho visto il meteo da meno di qua. Oggi pomeriggio intorno alle 4 fa vedere ancora una goccia di pioggia.
0: Vabbè, andrà via questa goccia. E allora sì, parliamo del Damiano del Vaticano, che ci ha dato il quiz per insieme a Leonora, perché giusto lui dà il quiz, però è la dedica nascosta, no?
1: Sì, è la dedica nascosta.
0: Nascosta. Allora, iniziamo. Allora, diamo il primo indizio.
1: Allora, è un
0: Salutiamo ATM Trenord, BMIS, le ricercatrici, oggi è tutto sciopero da tutte le parti, comunque te vengono con la macchina, quindi non c'è problema, e scioperi generali, treni, aerei, tutto c'è sciopero oggi, tranne Marco.
1: E... allora... è vero, oggi c'è sciopero dappertutto, è vero.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Dunque,
1: non hanno revocato niente.
0: No, anche noi oggi pomeriggio saremo in linea tra le 3 e le 5.
1: Praticamente penso che si sono svegliati in ritardo. Quindi io li aggiungo adesso. Aspetta,
0: vediamo se riusciamo a fare la dedica in diretta.
1: Sì, accogliamo, li aggiungo subito. Allora, perché mi stanno chiamando, quindi
0: tu aggiungi.
1: Allora, hanno fatto. Sì. Vediamo un po'.
0: Aggiungi un posto al telefono.
1: Vediamo un po'. Eccoli. No, sono Damiano, Eleonora. Eccoli. Buongiorno in ritardo, vi siete svegliati tardi, eh?
0: Buongiorno. Avete multa da pagare. Buongiorno. Buongiorno Damiano dal Vaticano.
2: Buongiorno a te.
0: Buongiorno Eleonora da Roma.
3: Buongiorno,
0: siete svegli? Sì, dai.
3: Sì.
1: Eravamo 6-7 minuti che aspettavamo, però non ci sono alzati, ragazzi.
0: Stavamo per. Allora, dunque.
1: Stavo facendo il quiz con la canzone, era proprio mentre stavo dando gli indizi, sono entrati.
0: Ecco.
2: Pensiamo con gli indizi, va.
0: Andiamo con gli indizi della canzone che devo indovinare.
1: Allora,
0: per...
1: vanno bene tutti, ma solo Giuseppe De Leonora e Damiano escluso, perché
0: certo, sì. Allora, vai.
1: Allora, penso che secondo i gusti miei tra i cantanti più forti e più bravi d'Italia, più importanti, più famosi.
0: Sì.
1: Allora, ti do l'indizio.
0: Sì.
1: No, ti do il titolo, perché comunque non è facile dal titolo.
0: Ah.
1: Allora, una canzone d'amore buttata via.
0: Una canzone. Non è che si chiama Bianchi?
1: No.
0: Allora si chiama Rossi?
1: Ah, che bravo. Basta, chiudo. Basta, stop, non facciamo più indizi.
0: No, vabbè, dovete fare le trediche. Vabbè, io pensavo che fosse Vasco Bianchi, poi mi sono corretto, di Vasco Rossi.
1: No, Vasco Rossi. E penso che il videoclip di questa canzone l'abbia girato come Piazza San Marco, sempre a Venezia, pure lui.
0: Anche
1: come l'ha fatto pure sì,
0: Annalisa con
1: Marco Mengoni. Sì, penso di sì. Piazza San Marco, stessa cosa. Di notte l'ha girato poi,
0: di notte.
1: Pasqua Rossi di notte, sì, di notte. Bellissimo.
0: Bene.
1: Con il cappellino.
0: Sì, con tutto. Allora, ragazzi, ci prepariamo poi per il saluto delle 7:50, come al solito, per chiudere.
1: Allora, questa canzone, una canzone d'amore buttata via, è la dedica che Damiano la fa ad Eleonora.
0: Ecco, sono in diretta, quindi Damiano, fai. Dedico questa canzone.
1: Dedica Damiano, parla.
0: Se sei in diretta, dai.
2: Eccomi.
1: Damiano, parla, sei in diretta, devi dire qualcosa ad Eleonora.
0: Signore e signori, Damiano dal Vaticano. Bravo. Damiano dal Vaticano dedica questa canzone ad Eleonora con tanta amora. Ah no, amore, vabbè.
1: Se vuoi dirgli una frase, una piccola.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena anche questa mattina si trova a Dialogo nel Buio e naturalmente abbiamo una squadra di tante persone che sono venute a visitare questa mostra permanente. La prima persona che ci dice il suo nome è
2: Simone.
1: Simone, allora tu Simone di dove sei? Di Milano?
2: Varese.
1: Ah, sei di

0: Varese, cosa fai di bello nella vita?
1: Sono sviluppo immobiliare.
0: Sviluppo immobiliare, giustamente siamo nella settimana del mobile, giustamente siamo qua. Allora Simone, per te com'è andato il viaggio nel dialogo nel buio? Qual è stato il momento più panico o il momento più bello che hai vissuto?
1: Ma diciamo che sono stati momenti abbastanza simili, perché era una situazione un po' alienante di base rispetto a quello che viviamo, quindi direi tutto univoco, tutto molto diverso, tutto molto difficile.
0: Sì. Bene, sentiamo un'altra voce. Eccoci qua. Abbiamo la voce di Francesca, che non ti sento, però
2: Francesca.
0: Adesso sì. Francesca, per te invece sei anche tu di Varese? No.
2: No, sono di Milano.
0: Milano.
2: E sono qua per un evento aziendale. La nostra azienda ci ha regalato il dialogo nel buio.
0: Ah, ha detto sì, andate a vedere come stanno i ciechi.
2: Esatto.
0: Esatto.
2: Allora, ed è la seconda o terza volta che faccio questa esperienza qui a Milano, all'istituto.
0: Quindi ogni volta impari qualcosa in più.
2: Sì. E ogni volta mi sorprende quanto ti possa estraniare, no? Questo buio a cui noi vedenti non siamo abituati.
0: Ecco.
2: Ma comunque insegna veramente a selezionare i canali attraverso cui arrivano le informazioni.
0: Le informazioni, cioè le informazioni di alcuni canali che sono un po' addormentati.
2: Esatto, esatto.
0: Senti, ma...
2: E poi l'altra cosa che voglio dire, ci tengo tanto, è che le persone che lavorano in questo progetto sono sempre straordinarie e lasciano in ognuno di noi un segno profondo proprio per la loro gentilezza, umanità e la capacità di entrare in contatto così forte con noi che non siamo abituati.
0: E dopo tante esperienze che hai fatto qui, venendo tante volte, ti è capitato mai di dover prendere un non vedente per la strada e dire io ti posso accompagnare oppure no, altre cose, o non ti è successo?
2: No, non mi è successo. Ho avuto contatti ho un amico non vedente.
0: Sì.
2: E quindi mi sono abituata intorno ai 15-16 anni a offrire un aiuto che poi in realtà non era così richiesto.
0: No.
2: E quindi ho molto rispetto, nel senso che so che sono perfettamente in grado di muovere i loro passi, no? E quindi non intervengo per rispetto.
0: Ho capito, però nella città le difficoltà ci sono.
2: Lo so, lo
0: ce
2: immagino,
0: ne sono tante.
2: Lo immagino, è una grande sfida.
0: Sentiamo un'altra voce.
2: Va bene. Grazie.
0: La voce, un attimo che arriva la prossima persona. Eccoci qua. Pronti via, la voce di
3: Alessandro.
0: Alessandro, allora Alessandro è di Milano?
3: No, di Bussarsizio, provincia di Varese.
0: Conosco Bussarsizio, perfetto. È in provincia di Varese. E cosa fai di bello a Bussarsizio?
3: Io lavoro qui per Artisa insieme ai miei colleghi.
0: Sì.
3: E seguo la posizione di stabili residenziali.
0: Ah, ho capito.
3: Invece, oggi siamo qui per un team building.
0: E invece per il dialogo, come sei capitato qui e cos'è che ti è piaciuto e non piaciuto di questo percorso?
3: Allora, siamo venuti qui per un evento di team building aziendale e mi è piaciuto molto come esperienza, perché comunque ti dà una prospettiva di come può vivere una persona che non ha la vista, che ha perso la vista, e sicuramente noi lo abbiamo vissuto in maniera molto limitata, però ti fa capire un po' le difficoltà o anche a livello sensoriale come può vivere una persona.
0: Bene, sentiamo ancora chi c'è che non ha risposto alle non ha raccontato la propria esperienza.
4: Allora,
0: eccoci qua, c'è la voce di
4: Alice.
0: Alice, oggi tante Alice ha avuto.
4: Eccomi.
0: Alice nel paese delle meraviglie, invece nel paese del buio come si è trovata? Tanto è la prima volta.
4: Devo essere sincera, mi sono un po' lanciata.
0: Ti sei lanciata?
4: Sì.
0: Sei di Milano anche tu?
4: Sì, sono di Milano.
0: Perfetto.
4: Milano.
0: Ti sei lanciata nel senso che quando il buio è arrivato dalla luce...
4: E c'è stato il primo impatto un po' spaesante.
0: C'è stato un vuoto nello stomaco? Come diceva
4: la
0: Cocciante?
4: No, però... Forse ero perché c'era... mi sono proprio lanciata perché ero ben seguita, quindi seguivo Patrizia.
0: Ecco, poi praticamente nella foresta hai sentito qualche profumo? Hai sentito
4: il profumo nella foresta? Sì, c'era il profumo dell'acqua, dell'umidità.
0: Sentivi l'umidità dell'acqua?
4: Sì.
0: Non ci ho fatto caso. E invece le piante?
4: Le piante le ho tocchicciate un po' tutte, ma non è che le ho riconosciute, ma lì perché non me ne intendo al pollice nero.
0: Ah, c'è il pollice nero. vero.
4: Sì, sì, sì, però sono mezzo. Stata bravissima, ho riconosciuto, si può dire?
0: Sì.
4: L'alloro.
0: L'alloro, sì, sì, quello degli arrosti, giustamente.
4: No, quella roba. No, beh, perché è stretta e lunga, quindi c'ha le punte, quindi ho pensato.
0: E invece, quando sei finita nella città, hai detto, poveri ciechi questi qua, cosa devono vivere durante
4: il giorno? Sì, lì sì, perché è molto trafficata la città.
0: Perfetto. E quindi.
4: Però la macchina l'ho riconosciuta che era bianca.
0: La macchina era una panda, vero?
4: Era una panda, sì.
0: Non so se il colore, non so se era bianco.
4: Mi è stato detto bianca, ma ho urlato io bianca, perché le pande, quel tipo di panda lì, o è bianca o è verde.
0: E invece la moto, sai che moto era a questo punto?
4: Ci siamo, secondo noi era una moto Guzzi.
0: No, era un Harley.
4: No, veramente, un Harley?
0: Sì, sì, un Harley, sì. No. Così mi hanno detto, però
4: non sapevo
0: così.
4: Non lo so, io avrei detto così una Ducati, di quelle vecchie però, sono sì, quelle vecchie.
0: Un Harley, una vecchia Harley.
4: Una vecchia Harley, allora... No, glielo dirò al mio collega.
0: Glielo dici. Allora, chi manca al...
4: Nessuno, perché sono andati tutti a cambiarsi.
0: Sono andati tutti a cambiarsi, siamo rimasti soli e te allora.
4: Sì, questo... siamo soli.
0: Allora, visto che siamo soli, ti do la possibilità di farmi qualche domanda ancora extra sui non vedenti, sulle curiosità, anche magari quelle che non vorresti mai fare. Cioè, voglio fare una domanda, mi vergognerei, però io con te non mi vergogno, ti chiedo tutto, qualsiasi cosa, dimmi tutto di te e... cosa vuoi?
4: No, io volevo farvi un complimento, perché siete dei supereroi, probabilmente.
0: Ma oddio, supereroi, cerchiamo di barcamenarci in questo...
4: No, però siete bravi, molto.
0: Oddio, cerchiamo. E allora te la faccio io una domanda.
4: Sì.
0: Per te che importanza ha per il non vedente un muro?
4: Beh, in che senso?
0: Cioè, per noi i muri sono importanti.
4: Certo, io ho continuato a tocchicciare solo, cercavo solo muri.
0: Cercavi solo muri. Quindi anche noi con il bastone, soprattutto nelle città, serviamo sempre i muri. Solo che i muri purtroppo...
4: Sono sporchi.
0: No, magari fossero solo sporchi, per noi intanto non lo vediamo. Il problema è che i muri sono sporchi di altre cose, di motociclette, biciclette, monopattini.
4: Sì, è vero, è vero.
0: E quello per noi è veramente qualcosa di disdicevole, perché giustamente ci dà grosse problematiche.
4: Sì.
0: Bene, allora io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici che sono oggi con te e alle prossime volte. Grazie, a presto.
4: Grazie a voi.

pulsante. Amici di Disabili International Radio, sono Marco Marvaso e sono un musicista, magari anche un po' in erba. Comunque, vi volevo parlare un po' di me, di come nasce questo progetto che ha preso vita nel lontano 2016, però va molto a ritroso, nel senso che è iniziato tutto dalle ceneri della mia vecchia band, era quando mi sono allontanato nel 2010, ci siamo un po' tutti persi di vista. Avevo vecchi testi, canzoni incomplete che io non sono mai riuscito a finire, che però, visto che io ero solo limitato alla batteria, ho dato vita prima di tutto a dei pezzi strumentali, dopo poi pian pianino usando i campionatori, poi pian pianino ho imparato a suonare la chitarra e di conseguenza ci è andato dietro anche il pianoforte e la tastiera. Questi lavori sono rimasti completati fino al 2016 / 2017. Poi pian pianino, con l'avvento anche delle voci dell'intelligenza artificiale, ho deciso di riarrangiare tutto quello che avevo fatto in precedenza e rifare tutto da capo per farle diventare vere e proprie canzoni con l'intelligenza artificiale, che comunque si è addestrata a dovere, riesce anche ad avere una voce ottima su cui cantare. Essendo un musicista che sono un po' polivalente, mi adatto a fare tutto da solo, ecco. Ho un amico che è un tecnico del suono, che ha una piccola sala di registrazione che mi aiuta a registrare, e questo è quanto. Mi trovate sui social, su Instagram come Mark82903, su Thread con lo stesso nome, su Facebook con il nome di Marco Marvaso. Questo brano nasce da un piccolo progetto che avevo in mente, che era quello di Camelot, una leggenda che a me mi ha sempre appassionato sin da ragazzo, e questo brano è uno dei tanti singoli che vanno a comporre l'album. Ed ora, come di consueto, ve lo presento. È stato il primo brano in cui io ho iniziato con la chitarra a fare gli arpeggi, a fare i primi virtuosismi, che non è per niente facile, e a fare dei riff molto più tecnici. E ve lo lascio come ascolto e spero che possa piacervi. Si chiama Rise of the Pendragons e parla appunto della, diciamo, l'ascesa dei Pendragons nel regno di Camelot. Buon ascolto a tutti.

0: pausa.
1: Ciao a tutti pulsante. Gli amici di Disabili International Radio, sono Michele Capraro e voglio farvi ascoltare un mio brano, New Changes, un brano che è nato da un momento della mia vita in cui ho dovuto fare dei cambiamenti, e sappiamo che i cambiamenti un po' ci scombussolano sempre, e credo che siano una buona occasione per metterci alla prova e migliorarci. Un saluto e un abbraccio, questa per voi è New Changes.

0: sciopero generale oggi, ma noi non scioperiamo, noi siamo sempre qui in diretta con il capitano e Ginetta.
1: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì a tutti i nostri radioascoltatori. Noi non possiamo scioperare perché noi siamo persone sempre presenti, sempre attente.
0: Faremo festa il 2 giugno, che non ci siamo perché il lunedì è 1, il 2 andrà la trasmissione dell'1, però insomma ci saremo sempre. Noi abbiamo
1: bene.
0: Quando è festa rossa, noi mandiamo la trasmissione del giorno precedente. Insomma, poi qualche radio non la manda, qualcuno la manda. Come alcune radio scelgono di mandare la nostra trasmissione anche il sabato e la domenica, vuol dire che gli sta bene anche riascoltare le cose già vecchie e rifatte. Buongiorno al capitano.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo.
0: Allora, noi ieri sera col capitano verso le 7:30-7:40 siamo stati investiti da un diluvio universale, no?
1: Ma dove eravate?
2: No. Giuseppe, a me non mi ha investito nessuno.
0: Io ero a casa, quindi no, però anche tu eri a casa.
2: No, non ero a casa.
1: Quindi a voi in qualità di milanesi.
0: In qualità di Milano, ieri sera verso le 7:40, quella canzone di Battisti, 7:40, è arrivato
2: un nubifragio.
0: Lei dov'era, capitano?
1: Accidenti.
0: Tranquillo. Però eri dentro, non eri fuori ai tavoli famosi.
2: No. Dentro. Possiamo dire, era pubblicato,
0: possiamo dirlo.
2: Era da Silvia.
0: Da Silvia.
2: Silvia. La poesia. Siviglia, la città spagnola. Siviglia.
0: A
2: mangiarmi il prosciutto iberico.
0: Sì, il famoso prosciutto iberico.
1: Bellissima Siviglia. Sai, capitano, che io da grande vorrei andare a vivere lì.
0: Come da grande?
1: Da grande, no, il mio sogno nel cassetto è andare ad insegnare nelle scuole
0: spagnole,
1: italiane a Siviglia, per poter stare lì un po' di tempo, insomma, ecco.
0: Ah, ecco.
1: E mi sto informando per capire come si fa.
0: Ecco.
1: Quindi vediamo se ci riesco. Poi vi chiamate da lì.
0: Ti chiameremo.
2: Devi cominciare a cantare qualche canzone in spagnolo.
0: Ma già lo fa.
1: Ma lo faccio già. Questo non c'è dubbio, moderne e anche antiche. Anche quelle antiche classiche. Devo cominciare a scrivere qualche canzone in spagnolo.
0: Quelle già esistenti.
1: Così farò le versioni di tutto, farò le versioni in spagnolo.
2: Come si chiama quel cantante spagnolo famoso?
0: Julio Iglesias.
1: C'era anche Luis Miguel. Guardate Luis Miguel, i tempi.
2: Noi
1: ragazzi di oggi, noi.
0: Allora, scegliamo intanto un brano, perché dopo avremo anche la richiesta di
1: Dennis.
2: Grande.
0: Una volta sola si è scordata di te, ormai si ricorda sempre. Vabbè,
1: allora, hai visto?
0: Allora, dunque, che brano scegliamo?
1: Scegliamo, mettiamo un brano dedicato all'estate, dai. Ci dovrebbe essere un brano che si chiama Mare Malinconia, con Loredana Bertè, e se non sbaglio Franco 126. Diciamo che Mare Malinconia ti dovrebbe già...
0: Vediamo, sì, perché mi ricordo che è uscito. Eccolo.
1: Sentiamoci questo, che mi amo la per te.
0: Mare Malinconia. Mare Malinconia, ma... Eccolo qua, sì. E allora lo facciamo partire subito, eccolo qua. No, scusa, non ho capito perché mi parte fiori, mi è partito Fiori di Maggio, vabbè.
1: Ma che è? Ma che è?
2: Ma che è? Boh. Tu noi siamo quasi a giugno, guarda che manca.
0: Eccolo qua, adesso è partito. Il secondo.
1: Ok.
0: Eccolo qua.

0: Mare, malinconia. Beh, come sentite, la Loredana Bertè si adegua a tutti i tipi di musica, no?
1: Si difende sempre, sempre bene.
0: Dall'alto dei suoi 76? Sì,
1: 50, penso proprio di sì.
0: 76 anni. Bene, sono le 5 e 25 e 59 secondi. È il momento di...
1: Dei saluti del nostro amico.
0: Ecco qua, allora.
2: I nostri saluti nordici dell'est.
1: Ciao Danny, buongiorno.
0: Allora, dunque, ma ieri sera a Lesina c'è stata la pioggia oppure no?
1: No, invece sì, il tempo bellissimo.
2: Sud no, niente.
0: Niente.
1: No.
2: Sì. Neanche in Francia, niente.
0: In Francia? Che c'entra? In Francia.
2: Noi siamo una radio internazionale.
0: Eh sì, disabili. No, c'è stato Sinner che.
3: Messaggio, buongiorno.
2: Ha perso.
3: Donato Sibari SPR. Messaggio vocale. Scacchi non so. Donato Sibari, Marco Filippo di Radio Blink. Dennis Amica Radio, nuova lista.
2: Ha detto che forse ci ripensa perché ha ascoltato il capitano. Ha detto forse ritorno in Italia.
0: Ah, così dai, soldi.
2: Dice che va al comune di Bolzano a chiedere.
3: Messaggio vocale, durata 46 secondi, 28 maggio alle ore 18:30.
0: Allora diciamo che torna in Italia per dare un po' di soldi all'Italia?
2: Sì, ma dai, perché che gli cambia questi che un miliardo in più.
0: O rimane sempre a Monte Carlo?
2: Ma perché mi volete fare nervoso? Tipo dice che cambia la palla sempre.
0: Va bene, allora.
2: Perché tu non ti fai la residenza a Monte Carlo? Tu che? Perché te la fai a Monte Carlo?
0: E che guadagno io?
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 46 secondi. Sentiamo. 18:03, registrazione bloccata.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Sì. Qua Dennis, un saluto a te Giuseppe, anche in questo venerdì mattina, qua sul Parcaglio. Bene,
0: qua piovuto.
4: Comunque dai, questa mattina saluto
0: c'hai i cagnolini Gina, stamattina lui.
4: Saluto il capitano Marina e tutti gli altri.
0: C'hai i cani.
4: Bene, questa mattina lascio la scelta a voi o chi volesse scegliere la canzone. Vi saluto, buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì, ciao.
0: Cioè i cagnolini e gli uccellini stamattina, Dennis.
2: Era lo comunale, Giuseppe.
0: Dov'è?
1: Sembrava di essere sulle montagne di Aidi.
0: Ah, sulle montagne di Aidi addirittura.
2: No, era lo zoo comunale.
0: Ma non c'erano le caprette. Non c'erano le caprette.
2: Giuseppe, ma quale zoo vai tu? Io non sono andato mai allo zoo che ti ha trovato le caprette. Era lo zoo comunale,
0: lo zoo.
2: Le capelle.
1: E vengo anch'io. No, tu no.
0: No, allo zoo comunale non ci sono le capelle.
2: Tu la ricordi la canzone? Vengo anch'io.
0: No, tu no, la già l'ha detto.
1: Iannacci, sì, bellissima.
2: Esatto, in onore del Vincenzo Iannacci noi gli regalamo a tema questa canzone a te.
0: Ah, quindi dal fatto
1: che ci sta, approvato.
2: Senti, noi lo portiamo fra lo
0: Enzo Iannacci, vengo anch'io allora.
2: Con te, Dani, lo so comunale.
0: Non ci ha mandato il brano giusto. Ho visto un re. Vengo anch'io, non tu no, Enzo Iannacci. Vediamo se ce l'ha.
3: Vengo anch'io, non tu no.
0: Stavolta ce l'ha mandato.

0: Notturno alle ore 6.02.03, quando finiremo qui insieme a voi, avremo la registrazione di mercoledì sera con Emanuel Calmo, questo attore che lavora a Miami e in Thailandia, che abbiamo sentito intervistare insieme a Marco mercoledì sera. Bene, e voi ragazzi invece cosa state facendo di bello? Il capitano ha preparato la colazione, Gina?
1: Io sto bevendo un caffè d'orzo
0: Ecco.
1: perché per la colazione è un po' presto, non posso mangiare alle 5 e mezza del mattino.
0: Vabbè,
1: Aspettiamo un po'.
0: invece alle
1: Tu a
0: 3:40.
1: che ora fai colazione?
0: Io alle
1: A che ora fai
0: 3:40,
2: colazione?
0: tre e quaranta.
2: Giuseppe fa le colazioni prolungate.
0: Sì, come lunga, no, tre e quaranta.
2: Alle 3 fa colazione, poi alle 5 fa
0: La
2: il
0: seconda
2: secondo
0: colazione.
2: round.
0: No, alle 7 mangio un biscotto.
2: Quando si sveglia fa il terzo round.
0: Ma ragazzi, si produce già, qua tra
2: Poi a
0: mix.
2: questo tempo fa anche i recuperi, fai come ti chiamano, i
0: Tempi
2: tempi supplementari.
0: supplementari. No, vabbè, la prima colazione qualche biscotto e marmellata, poi la seconda colazione qualche solo
2: Infatti
0: qualche.
2: Giuseppe ha inventato un trucco, non la chiama prima colazione, non gli dà il numero,
0: Ah, prima,
2: così
0: seconda.
2: nessuno sa che colazione è, c'è la numero uno, la numero
0: Due,
2: due.
0: la numero tre.
2: Io faccio colazione, non faccio la prima colazione.
0: Faccio colazioni in
2: Perché
0: varie
2: dobbiamo levare queste altre da mezzo? Noi facciamo colazione,
0: colazione,
2: non
0: viva
2: facciamo la prima.
0: colazione.
2: Facciamo.
0: Bene,
2: Bene,
0: allora tu.
2: qua ormai cosa è successo lì? Ti ha allagato il giardino? Hai
0: No,
2: controllato i tuoi possedimenti lì?
0: io non so i fiori della nostra vicina Carmen che tanto
2: I fiori, cosa ci sono bagnati?
0: Ma no, c'è stato addirittura un momento di grandine, quindi secondo me sono stati
1: Ma
0: distrutti.
1: quindi è stato proprio cioè una furia.
2: Sì,
0: Sì.
2: proprio per punire tutti i milanesi ha fatto questa pianta. Ha
0: Non so.
2: detto voi state
1: Ah,
2: sempre.
1: perbacco.
2: Ma l'ha fatta presto, eh?
0: Sì, ma
2: Già
0: no,
2: alle
0: perché.
2: 9 qualcosa era a casa, già l'aveva fatta, eh?
0: Sì, alle 9 era finita già, però cioè, è iniziato verso le 7:30, 35, sì.
2: Sì, io già stavo al ristorante lì, ho
0: Meno.
2: aspettato.
0: Meno.
2: Giuseppe, mo che non ci ascolta nessuno,
0: Sì.
2: il 18 stiamo in udienza dal Papa.
0: Dal Papa. Aspetta, non.
2: Come devo dire? In anonimo, in anonimo.
0: Ah, in anonimo, sei dal Papa il 28.
2: No, è un Papa. Io e
0: No,
2: tutti
0: è.
2: abbiamo il nostro centro studi, il
0: Sì.
2: nostro centro studi tipi.
0: Ah, sì. Beh, no, niente, è che ti senti morsicato alcune volte, anche Gina ti sentirà morsicato, non so che cosa
2: No,
0: c'hai.
2: è lo zoo comunale, sono gli animali feroci.
1: È colpa degli animali,
2: No.
1: esatto.
2: 18
1: Il
2: andiamo
1: leone,
2: lì.
1: il leone, il
2: Al
1: leone.
2: Senato in discussione
0: Ah, il
2: la
0: 18.
2: legge del Sicci.
0: Ah, la legge del Sicci, vabbè.
2: Se passa la legge del Sicci non ce n'è per nessuno, già abbiamo la numero 2 e la numero 3.
0: 3, 3, 4. 18 giugno, quindi adesso.
2: No, a settembre, io mi lavoro a questo, fa caldo.
0: Ah, già a giugno fa caccio, il 18 settembre.
2: 18 settembre, io speravo il 19 che era San Gennaro, ma il 19 è sabato.
0: Vabbè, appunto, 18.
2: E non lo fanno, il sabato loro lo fanno a casa. Il 18 andrà in discussione.
0: Ah, bene, allora.
2: Abbiamo anche la data, Giuseppe!
0: Viva, viva, viva, viva. Facciamo un
2: Il nostro
0: applauso.
2: centro studi ha già vinto, poi le altre cose, sai, sono le situazioni.
1: Fantastico,
2: Vabbè,
1: sei un
2: che
1: grande.
2: non siano. Voglio sapere una. No, è asciugato quando prima laurea che fa? Si mette l'oro in testa, là che si mette da
0: La
2: loro.
0: laurea, sì, loro, sì. La
2: Com'è bella, a me piace tanto quella corona quando si
0: corona era
2: mette in
0: loro,
2: piedi.
0: ecco.
2: Mi piace quella cosa, non so perché, ma mi piace. Allora, in poche parole, possiamo dire a lettere cubitali che
0: Sì.
2: noi, nati da pochissimo, anzi non siamo nati, siamo ancora nel grembo,
0: materno.
2: Oddio, noi abbiamo proposto una legge. A me risulta che queste grandi, grandi venti pensanti che hanno anni e anni di studio e di storia abbiano proposto un qualcosa. Perciò per il momento stateci a guardare, poi noi guarderemo anche a voi.
0: Certo.
2: E in più noi siamo iscritti con tutti quanti, non facciamo barriere, perché noi le barriere cosa facciamo?
0: Le abbattiamo.
2: Le abbattiamo. E ancora ancora in più, con questa nostra idea della disability flag, noi andiamo oltre le barriere. A noi non interessa più che vengono abbattute le barriere, quelle fisiche. Noi vogliamo che le nostre barriere siano le persone. Se io non marcio a piede, non c'è lo scivolo, che faccio? Io mi fermo? No. Allora, se la barriera siamo noi esseri, noi umani, aiutiamo la persona, siamo noi le barriere mobili.
0: Ah. Quindi una barriera
2: immaginaria. No, questa è la nuova idea che mi è venuta, nel senso che non dobbiamo più focalizzarci su lei, noi dobbiamo abbattere le barriere, noi possiamo mettere tutti gli scivoli che vogliamo, possiamo mettere tutti i percorsi d'atleti che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, ma se noi non impariamo le persone a essere quelle che devono essere, quelle che ci hanno portato alla mente pensante, alla riconoscenza, come si dice, al buon vivere, noi non andiamo da nessuna parte. Allora questo vuole essere.
1: Sono d'accordo.
2: La disability flag deve essere la bandiera, infatti la sai, no? Che sì. Come l'ho disegnata. Ok? La disability flag deve essere non un riconoscimento a quella popolazione, a quella a quell'ente, a quella situazione. E tiene in considerazione che noi abbiamo abbattuto tutti i marciapiedi, abbiamo tutte le barriere a posto, tutti gli uffici accessibili. Signale, sì. Ma deve partecipare, che cosa fa quella popolazione per l'abbattimento delle barriere? Quante associazioni ci sono sul luogo che fanno questo? Quante associazioni danno, fanno del volontariato? Quante persone? Questa è l'idea che sto formulando e sto scrivendo. C'è riconoscimento, facciamo un esempio pratico, riconoscimento alla città di Sorrento, perché no, che ha battuto tutte le barriere architettoniche, cioè i marciapiedi, ci abbiamo messo gli scivoli, poi ci facciamo camminare le biciclette e i monopattini.
0: Sì.
2: Perché la popolazione chi per esso altri canali, per esempio, non fanno pagare la tassa di soggiorno ai disabili. I alberghi fanno quei servizi, offrono ai disabili. Se tu la farmacia c'è qualcuno che ti risponde a un numero che tu possa rispondere, un disabile va lì e gli dà informazioni, che servizi vengono offerti. Devi contare questo. Questo è il senso. Non da vedere, se io ho battuto c'ho l'ascensore, per esempio, io ho notato molte volte, no? E fatti capire il senso del discorso. Noi mettiamo gli ascensori, molte stazioni hanno gli ascensori, no? Tutti quanti. Abbiamo gli ascensori. Ma se in quella stazione non c'è il personale, diciamo, il capostazione o quello là, l'ascensore viene fermata.
0: Certo,
2: e allora io voglio dire una cosa, teoricamente noi abbiamo abbattuto la barriera architettonica, ma in quel caso la barriera architettonica è nella testa, perché se la barriera è ferma, tu sulla carta l'hai abbattuta la barriera architettonica, ma quello non sta funzionando perché non c'è l'operatore.
0: E quindi è come se non ci fosse.
1: E certo.
2: Allora, come fai a dire? Come fa a dire che, perché noi abbiamo le segnalazioni, io dico questo, abbiamo la segnalazione e il capitano le va a verificare. Se io metto una stazione, abbatto la barriera, metto l'ascensore e poi c'è il capostazione nella stazione perché quel giorno non lo metti in turno perché lo puoi fare e l'ascensore non funziona, quella stazione ce l'ha o non ce l'ha?
0: Non c'è l'ascensore e abbiamo Luca con Labirinto.
2: Non ce l'avrei mai.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Abbiamo fatto una pausa con i Labirinti e ritorniamo con il capitano e con la nostra Gina.
2: Ci siamo smarriti nei labirinti,
1: sì, labirinti degli ascensori.
2: Nino
1: Tauro, sì, al filo di Arianna.
2: Arianna, conosci qualche Arianna?
1: No, Arianna no, tu conosci qualche manco Arianna?
2: Manco io.
1: Cioè, veramente ne ho sentito un altro giorno un'Arianna.
2: Il filo di Arianna è un'associazione nazionale dedicata alla,
1: alle persone che si perdono,
2: al supporto delle donne, no? Delle donne, alla violenza sulle donne.
1: Ma c'è anche quello sì, ecco. Su Penelope, anche l'associazione Penelope in quel caso.
2: Sì, ce ne sono tante, per fortuna, per sensibilizzare questa, questa gravissima tematica che purtroppo ci affligge sempre, nonostante se ne parli tanto. Non abbiamo soluzioni ancora, non abbiamo ancora soluzioni, possiamo solo aiutarli a chiedere aiuto.
1: Ma oggi non sentiamo niente di una persona che non conosciamo, che si chiama Gina, ma Palmieri.
2: Lo stavo per dire, ma insomma, ma io
1: mi sveglio, cioè, presto. Io,
2: quando divento famosa, se no?
3: Ma lei questa, sta signorina, signora.
2: No. E poi volevo invitare tutti gli amici di Roma. Domani io sono lì. Sono lì presso la stanza della musica. In una meravigliosa libreria dedicata alla didattica della musica, che fa, organizza eventi, che presenta tanti cantautori, insomma, che fa tante cose belle in Piazza degli Artisti. Invito tutti gli amici di Roma a venirmi ad ascoltare, perché mi esibirò dal vivo e presenterò Emozioni Attraverso, e anche Rosa e Marcio mi presenterò proprio lì domani pomeriggio alle 16:30.
1: Quindi domani
2: sarò in trasferta. Sarà un pomeriggio bellissimo, perché insomma parleremo di come appunto le emozioni attraverso la musica arrivano al pubblico e possono arrivare, quindi di musica e comunicazione attraverso le mie canzoni, e farò un bellissimo live di un'oretta con Gabriele alle percussioni, Gaetano alla chitarra e io voce pianoforte. Quindi sarà un live molto molto bello, a seguito del quale chiacchiereremo anche un po', insomma ci offriranno qualcosa, anche un piccolo aperitivo, insomma sarà un bellissimo pomeriggio. Quindi amici di Roma e dintorni, vi aspetto domani alle 16:30 presso la stanza della musica.
1: Eccola qui.
4: A 14 anni il primo bacio nelle mani.
1: Questa non sei tu.
2: Ma che? Ma che?
1: No, io pensavo che fosse Gina Palmieri.
2: Ma insomma.
1: Questa è favola. Perché vai in seconda battuta. Questo sei tu adesso, dai.
2: Tu mi fai gli scherzetti.

0: Marcia, Marcio, eccoci qua, siamo, sì, Marcia, Marcia nel marcio, insomma, era la...
1: si marcia sempre a testa alta, piena ditta.
0: Allora, vi ricordiamo che martedì prossimo sarà la festa della Repubblica e noi non saremo in onda perché andremo in onda lunedì, la trasmissione di lunedì sarà messa in replica martedì, quindi questo lo diciamo per chi... Quando poi la prossima festa c'è il 15 agosto, quindi insomma poi le feste per il momento finiscono e poi ci vorrà l'1 novembre, dopo il 15 agosto si va all'1 novembre per rimanere a riposo. Bene, allora siamo qui quando sono le 5.53, quindi avremo tra un po' l'ora tripla e dopo l'ora tripla sceglieremo il brano, dopodiché partirà la trasmissione di mercoledì sera con Emanuel, il nostro amico Calmo, Emanuel Calmo, attore italo-thailandese, che in Thailandia è maiemese, Miami. Allora ragazzi, 2 minuti, che diciamo in 2 minuti, capitano? Io per il capitano.
1: È andato a letto, avrà cominciato la sua routine con la cicletta stamattina. Capitano, dimmi tu, stamattina ci vado o non ci vado in palestra? Ho questo grande dilemma.
0: Lui sta facendo proprio già la cicletta. Capitano,
2: se andare a Roma, io non ci andrei.
0: Non andresti?
1: È vero, così non mi stanco.
2: No, perché già.
0: Ecco. E lei, capitano, è già in ciclette, perché sento che arriva tutto morsicchiato qui.
2: È la seconda giornata, perché oggi devo andare al comune
1: e lui sta sulla ciclette e tu invece ti avvicini alla seconda colazione.
0: Sì, si avvicina.
1: Vedi, no, i contrasti.
2: No, a digiuno, facciamo digiuno.
0: Vai digiuno. Allora, ora tripla.
1: Ora tripla, vai.
0: Allora andiamo, non la fai tanto forte perché magari c'è gente che è da
1: no, non posso farla forte, fare sempre più o meno, quindi che parlo sempre a bassa voce.
0: Infatti, vabbè, tu arrivi forte.
1: Ormai
0: vai.

0: Gina Palmieri, ora tripla con la Iluga.
1: Tripla.
0: L'ora tripla del 29 maggio. Questa è l'ora tripla.
2: Ragazzi, ormai siamo a giugno. Ormai siamo a giugno. La prossima volta che ci sentiamo siamo in giugno.
0: Sarà il.
2: Saremo tutti al mare. Saremo tutti al mare. Ci faremo una bella scorpacciata di canzoni estive.
0: Saremo al 5 giugno, quindi già a mare.
2: Eh sì,
0: 5 giugno.
2: Sarò in procinto degli scrutini nella chiusura dell'anno scolastico.
0: Non è che ci farai reportage dal mare del mattino?
2: Capito?
0: Se, sì. Alle 5, il mare delle 5.
2: Bellissimo.

0: bellissimo, bellissimo il mare delle 5, cioè, è un sogno.
1: Bene, allora alle 5 56 17 secondi iniziamo a preparare i saluti e a preparare l'ultimo brano.
0: Signori.
1: Anche perché 23 minuti dura la registrazione di Emanuele Calmo, quindi insomma per 25-26 dobbiamo chiudere, perché dopo avremo sì il saluto delle radio, avremo Matteo con Matteo Comi con i risultati di baseball, avremo il nostro amico il nostro amico Nicola Nucci che ci parlerà dei suoi libri, avremo ancora il sindaco di Calto che ci ricorda cosa c'è questi giorni, avremo ancora qualche altra lettura su Rovigo, che cosa ci sarà oggi a Rovigo, e poi insomma avremo la poesia di la poesia della nostra amica di Sciacca, ovvero Mare Grazia, in diretta. Beh, insomma, quante cose facciamo.
0: Fantastico. Perbacco, lo stavo per dire, Giuseppe, ma quanta roba facciamo?
1: Facciamo. Ci siamo costruttivi. Allora, ottimo. Il brano lo sceglie il capitano o lo sceglie Gina?
0: Beh, dai, mandiamo a Risa che stava partendo prima, così insomma non ce ne vorrà.
1: No, ma Risa stava partiva così casualmente.
2: Chiudiamo con la richiesta di una donna.
0: Allora sceglie il capitano.
1: Una richiesta di una donna, dimmi capitano.
2: No, facciamo giro con la richiesta di una donna, cioè Sbina, no, io. Io sono maschio, genere maschile, io sono maschio.
1: Allora dimmi Gina.
0: Una richiesta mia, io metterei l'ombelico del mondo e ci salutiamo così.
1: L'ombelico del mondo.
2: Mamma mia.
0: Perché un po' lo siamo, dai, un po' lo siamo.
1: Siamo l'ombelico del mondo.
0: Sì,
2: noi siamo quel che siamo. Posso dire di tutto, ma io quando andavo all'estero, noi italiani eravamo ben voluti da tutti quanti. Poi lascio stare i casi particolari, ma io non sono mai rifiutato perché ero un italiano, devo dire la verità.
1: E allora, eccolo qua, l'ombelico del mondo, ragazzi, ci sentiamo lunedì.
0: Signori, buon fine settimana a tutti, un abbraccio.
2: Ciao
0: capitano, ciao Giuseppe.
1: Dopo, come al solito, non ci parte l'ombelico del mondo.
0: Ecco. È sempre lei, vedi che ritorna lei.
1: Sì, però, sempre a Risa, però un altro brano. Vabbè. Però adesso è arrivato. Eccolo qua, ciao ragazzi.

0: Di questa sera ne abbiamo parlato già ampiamente. Buonasera a 20 di sera con Marco Roma e Giuseppe Cesena, e abbiamo il nostro amico caro Emanuele
1: Salmo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buonasera.
0: Ecco, per te non è sera, per te è notte, mi pare.
1: Certo, lui sta in Thailandia e penso che sono l'una di notte in questo momento, vero Emanuele?
2: Sono l'una e 01 previamente.
1: Ecco. Però che voce squillante che hai, non sembra che stai a luna, cioè che luna, non sembra proprio.
0: Sembra che è dall'altra parte del mondo.
2: Sapere una cosa, che qui in Thailandia è come avere sempre 20 anni, cioè è difficile, è quasi impossibile andare a letto prima delle 2 o 3 la notte.
1: Allora dobbiamo, Giuseppe, andare a trovare Emanuele Calvo in Thailandia.
0: Certo,
1: portiamo la TV in Thailandia.
0: Intanto ricordiamo il nostro numero di telefono 320 19 78.
2: Buenos Aires?
0: Da Milano.
1: No, Giuseppe sta adesso a Milano e Gustavo Collini sta a Buenos Aires, ti sta ascoltando.
0: 320 19 78 490.
2: Saluti anche a Buenos Aires, a
0: salutiamo Collini, l'Argentina. Salutiamo le radio che sono collegate in diretta con noi, ad esempio Radio Team 2000, Radio Oristano Centro e Radio Corallo, poi abbiamo anche Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e anche Terme Vigliatore TV e tutti gli altri che ci ascoltano, le altre nostre 90 radio che manderanno anche la replica di questa trasmissione venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10 all'incirca. E salutiamo tutti quanti voi e ricordiamo il numero di telefono 320 19 78 490 per poter parlare con questo nostro amico che a luna di notte si è svegliato, cioè non è andato a dormire per noi. Allora, beh, Marco,
1: allora siamo, non sembra, ma siamo più di 100 radio e c'è la TV questa sera che ci sta ascoltando, che manderà in onda e in diretta hai registrato la tua intervista, caro Emanuele Calmo, e devi essere onorato. E più dal Buenos Aires, il grande attore ti sta ascoltando, gli faceva molto piacere. Salutiamo Gustavo Collini che sta ascoltando Emanuele Calmo da Buenos Aires.
0: E allora un applauso a Gustavo Collini, eccoci qua. Allora, prima cosa che chiediamo senz'altro al nostro Emanuele Calmo: come mai hai lasciato l'Italia? Emanuele? Non ci sente più? Abbiamo qualche problema?
1: Sì, Emanuele?
0: Sì, forse sì. Ecco, okay. Hai deciso di lasciare l'Italia perché l'Italia ti stava stretta, l'Italia è bella, ma insomma tu volevi cercare fortuna. Come è avvenuto questa cosa? Forse c'è qualche...
1: Arrivi in ritardo, forse?
0: Sì, probabilmente sì.
2: Mi senti, Marco?
0: Sì,
1: sì, ti sento. Arriva in ritardo la...
0: Fagliela tu la domanda, magari tramite...
1: Allora, praticamente ti voglio chiedere, ma perché hai lasciato l'Italia?
2: Allora, Marco, io all'età di 24 anni ho conosciuto una ragazza, diciamo per amore mi sono trasferito all'estero. Questo è stato uno dei motivi principali. Sin da ragazzino ho sempre avuto la passione per il viaggiare, quindi per me salire su un aereo e andare e scoprire nuovi orizzonti non è mai stato un problema. Quindi diciamo due piccioni con una fava, quella è stata la motivazione fondamentale, ecco.
1: E comunque sei stato veramente, diciamo, hai avuto le spalle forti, grandi, perché lasciare la famiglia, lasciare l'Italia e trovarsi da solo in un paese comunque dove nemmeno la lingua tu sapevi, cioè i primi giorni come facevi a diciamo a comunicare con i thailandesi?
2: Sai, la cosa fondamentale è parlare l'inglese, Marco. Se parli l'inglese bene o male ovunque nel mondo sei capace di poter comunicare. Poi naturalmente se hai interesse di inserirti all'interno della società, allora devi parlare comunque la lingua. Quella è stata la decisione per cui poi ho iniziato a studiare il thailandese, che poi mi ha permesso anche di fare appunto i programmi in televisione, dove poi ho iniziato qui in Thailandia.
1: E praticamente il successo non l'hai avuto in Italia, ma comunque hai iniziato con la Thailandia. Però io so parlando, mi hai detto che tu comunque hai fatto mister più bello d'Italia, e perché sei un bel ragazzo comunque, Raccontaci questa esperienza che hai avuto lì, il primo impatto comunque con la televisione.
2: Ma sai, lì ero relativamente giovane, Marco, era un concorso di bellezza, quindi di attuazione e comunque di showman c'era poco, ecco. Però comunque è stata una delle piccole prime apparizioni. Poi successivamente inizi a prendere, diciamo, confidenza con le telecamere, e mi è stato anche un po' tutto un po' più semplice. Grazie al fatto di essere italiano, perché comunque noi italiani siamo sempre ben visti all'estero, nonostante poi sai la bellezza estetica è relativa, cioè comunque il manners è comunque come ti riesci a far apprezzare dalle persone, ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il personal trainer per delle celebrity, dove da lì poi è cominciato tutto. Ho iniziato a fare questi programmi in televisione in Thailandia, sempre naturalmente riguardanti il dating, e poi da lì ho avuto il trasferimento a Miami, dove ho fatto il tronista per 4 stagioni, e probabilmente presto sarà la 5ª stagione che andrò a fare lì a Miami.
1: Che bello, bellissimo. Come ti trovi a Miami?
2: Miami è una bella realtà, molto lontana dalla Thailandia e molto lontana dall'Italia.
1: Cioè, quanto dura il programma che tu farai là? Il tempo della durata, la 5ª stagione, il tempo che tu sarai lì?
2: Senti, il programma solitamente inizia a agosto e termina a giugno.
0: Ah, ecco.
1: Quindi tu sei proprio lì, alloggi proprio a Miami, quindi sei a Miami, trasferisci proprio?
2: Sì.
1: E quindi tutti i giorni ho alternato, sei in un programma?
2: No, lì a differenza dei programmi in televisione in Italia, registri, cioè io ti faccio un paragone con Uomini e Donne, lì sì. a Miami registri, so che Uomini e Donne praticamente registri 2-3 volte alla settimana, mentre lì a Miami registri tutti i giorni, a volte anche il sabato, quindi solo la domenica hai libero.
0: Ah, addirittura tutti i giorni.
2: Tutti i giorni in redazione, più devi fare le esterne, e quindi praticamente è come un lavoro, Mario.
1: Emanuele, quanto sei alto?
2: Io sono 1,82.
0: Ah, bella altezza, quindi.
1: Bene.
0: Siete quasi uguali. Allora, vero Marco?
1: Io e lui siamo uguali.
0: siete uguali, quindi.
1: Parla, scusa.
2: Ti volevo dire, la difficoltà che ho riscontrato è stata quella di dover vivere in 3 continenti allo stesso tempo. Quella è stata la difficoltà maggiore, perché sai, quando ti trasferisci in un posto, se sei in pianta stabile nello stesso posto, allora riesci anche a fare un development di relazioni e di vita. Ma io nel periodo in cui sono andato a Miami avevo comunque un'attività in Thailandia, e avevo comunque la famiglia e una vita in Italia, e era molto difficile coordinare le 3 vite parallele.
0: 3 continenti, questo, praticamente.
2: Questa è stata la vera difficoltà.
1: Ma la tua famiglia ti guarda in televisione mentre sei a Miami nel programma?
2: Sì. Lì si possono trovare tutti gli episodi su YouTube e su VIX, che è una piattaforma come Netflix.
0: Sì.
1: Cosa pensa di te e la tua famiglia di questa cosa dello spettacolo?
2: No, la mia famiglia sono soddisfatti, sono fieri fino a un certo punto. Loro avrebbero preferito che io avessi intrapreso un altro tipo di carriera, però alla fine per i genitori quello che vogliono è il bene dei figli. Se sono contento, sono contenti anche loro. Io lo sono un po' meno, perché comunque essendo lontano da casa ci devi fare un po' l'abitudine. Questa è stata una difficoltà con cui ho dovuto saper conviverci.
0: Ogni quanto torni in Italia, Emanuel?
1: Ogni quanto torni in Italia, Emanuel?
2: Una volta l'anno, Marco. Spesso i miei genitori mi vengono a trovare, sono venuti a Miami, sono venuti in Thailandia, però io una volta l'anno faccio tappa a casa, sì. Per me casa rimane sempre l'Italia.
1: Ti voglio chiedere una cosa che tu mi hai raccontato in privato, praticamente. E ti reputo una persona molto intelligente, perché io conosco parecchie persone nel mondo dello spettacolo, e quindi tante volte loro per dedicarsi proprio totalmente allo spettacolo in certi momenti dell'anno si trovano poi o anche un anno, due anni senza lavoro, perché tu puoi essere anche un attore, fai un film e dopo stai fermo, puoi stare fermo un anno pure tre anni e poi puoi fare tre film insieme. Però so che tu sei molto intelligente, hai intrapreso, se ci vuoi raccontare cosa stai aprendo in Thailandia.
2: Ah sì, io Marco ho sempre lavorato nel fitness come base, diciamo, quindi ho aperto una palestra prima a Bangkok che poi ho dovuto chiudere durante il periodo di Covid e ho riaperto un'altra in questi giorni a Koh Samui, che è un'isola tropicale della Thailandia.
1: Ma quanto ti manca per l'apertura, per l'inaugurazione?
2: Luglio apriamo, se tutto va bene, e poi agosto dovrei tornare a Miami a fare la quinta stagione del programma.
1: Beh, io ho visto che mentre esci dalla porta del programma lì in Thailandia le donne impazziscono per te.
2: Senti, io ti dico la verità, la cosa che mi caratterizza, Marco, è il fatto di essere, mi reputo una persona molto umile. Io davanti alle telecamere, diciamo, riesco a mantenere la stessa personalità, ecco, la stessa trasparenza che trasmetto anche dal vivo, ecco. Quindi credo che le persone a Miami, se ho fatto il successo che ho fatto, è stato grazie a quello. È comunque mantenere l'autenticità e l'educazione, i modi che mi sono stati insegnati a casa.
1: Beh, io cerco sempre di trovare degli ospiti particolari. Ho detto, lui è famoso in America, in Thailandia, ho detto deve diventare famoso anche in Italia, quindi ho detto lo mandiamo in onda in TV, in 100 radio, così ascolteranno lui. Poi se da stasera capiterà una proposta lavorativa in Italia, tu valuterai, e spero che accadrà. Spero che accadrà.
0: Almeno quando grazie vieni mille, Marco, quando vieni a riposarti, fai qualcosa.
2: Mi avvicino un po' a casa.
1: Certo. Almeno ritorni a casa e la tua famiglia penso sarà felice, perché se capiterà un programma qui dove tu potrai farlo, io sarò felice di aver contribuito alla tua carriera dello spettacolo.
2: Sì, grazie Marco. Ora sai, ho maturato un'esperienza importante soprattutto sul dating, visto che tutti i programmi in televisione che ho fatto riguardavano quello. Sa, un po' in giro per il mondo collegano l'italiano come un po' a volte Casanova, a volte gentiluomo, a volte sai questi profili un po' particolari, soprattutto anche con l'uscita di 365 che è stato un film. Ma più film, sono tre mi sembra, se non sbaglio, che comunque hanno dato una visibilità dell'italiano ancora più forte.
1: Quindi tu hai proprio recitato in questo film?
2: No, dico grazie a questi film.
1: Ok.
2: Hanno strutturato ancora di più la forza dell'identità dell'italiano, ecco.
1: Sì. Ma comunque il Made in Italy nel mondo è comunque sempre un grande marchio e tu lo rappresenti bene comunque fuori, no?
2: Io cerco di portare la bandiera con fierezza, ecco, come il collega da Buenos Aires, io faccio lo stesso, lui lo sta facendo in Argentina, io lo faccio in Thailandia e a Miami.
0: Chiedigli l'alimentazione, come se gli manca l'alimentazione italiana, visto che
1: quanto ti alleni tutti i giorni?
2: Vabbè, avendo la palestra, Marco, è una routine ormai.
1: E allora, comunque, anche se sei in Thailandia, l'accento toscano ce l'hai sempre, quello non va mai via.
2: Quello non si, ma neanche la cucina non si perde mai. Io mangio italiano tutti i giorni, Marco, quindi su quello non si perdono, certe abitudini non si mollano mai.
0: Quindi l'Italia allora, è il massimo.
1: Io ho letto che prima di comunque della tua carriera, ho letto su internet che tu hai fatto parte dell'esercito italiano.
2: Sì.
1: Cosa dimmi, raccontami.
2: Ero un istruttore dell'esercito italiano, diciamo. Io dopo il CAR che ho terminato con un voto eccellente, il massimo dei voti sul discorso di educazione fisica, sono rimasto poi nella stessa caserma, nello stesso reggimento a fare l'istruttore.
1: Ah, ok, per quanto tempo sei stato lì?
2: Io nell'esercito ho fatto un anno.
1: Ah, un anno? E dopo sei andato via?
2: Sì, e dopo sono tornato a Firenze per un paio d'anni prima di partire per la Thailandia. Che poi per la Thailandia io sono partito, cioè, con un trolley e non sono più tornato, Marco, praticamente.
1: Bellissimo, bellissimo. Io ho letto che tu in America ti è stato dato un titolo, ti sei distinto come l'autentico gentiluomo italiano.
2: Sì. Ero, diciamo, sono il beniamino di tutte le nonne, le mamme di una certa età, ma non per un discorso di interesse, ma per un discorso proprio di valori, ecco. Quindi mi chiamavano il bambino, a dire la verità. Da una parte il bambino, perché avevo questo, diciamo, viso molto giovanile, vestito sempre molto elegante, quindi mi chiamavano il gentiluomo bambino.
1: Beh, ce l'hai ancora, non hai perso quel viso, il viso ce l'hai ancora, anche se diventiamo più grandi, però il viso c'è sempre.
2: Quello si cerca di mantenerlo, Marco, si fa qualche ritocchino ogni tanto, si deve combattere un po' l'età.
1: Fai benissimo.
2: La Thailandia ti mantiene giovane, Marco, te lo posso garantire.
1: Devo venirti a trovare allora?
2: Volentieri, quando volete, se venite a Koh Samui mi trovate, cercate Icon Gym Koh Samui e mi trovate.
0: Certo, che il viaggio è un po' lungo, mi pare.
1: Quante ore di viaggio sono d'aereo da Italia alla Thailandia?
2: Ah, dall'Italia alla Thailandia sono 12 ore.
1: È un diretto?
2: Sì, se fai da Roma o Milano fai diretto. E poi dopo se vieni a Koh Samui devi prendere un altro volo interno per arrivare qui di un'altra ora.
1: Ti volevo chiedere una cosa, quando tu sei a Miami, perché tu registri il programma, poi comunque la vivi Miami, giusto? Nel quotidiano. E tu mentre esci, la gente ti riconosce per strada?
2: Ah, assolutamente sì. Miami è... Sai, questo programma qui io lo faccio in lingua spagnola e la popolazione americana, c'è una grossa fetta di popolazione che, insomma, deriva dal Latin America, quindi anche, per dire, famiglie, marito americano sposato con latinoamericana, cioè mi fermavano per strada, mi chiedevano foto sì, lì a Miami ti riconoscono molto.
1: Come la vivi questa cosa, il fatto che ti riconoscono? Cioè, sei felice?
2: Cioè, ti dico la verità, onesto, Marco, all'inizio è una cosa che ti fa quasi piacere, poi andare avanti inizia a essere pesante, perché comunque, cioè, a volte sai, vai a fare la spesa, ne so, vai o esci a fare una camminata, no?
0: Ti fanno perdere un po' di tempo.
2: Cioè, ti riconosco, poi a me la cosa strana è che a me mi riconoscevano dalla voce, sempre. Cioè, anche quando io, per dire, in un centro commerciale stavo pagando, stavo parlando con la commessa, la gente faceva: io questa voce la conosco. Anche perché comunque il programma è uno dei programmi più famosi nel Latin America per quanto riguarda il dating.
1: Cioè, la fan che ti ricordi di più, che ha fatto cose ecclesiastiche, cose pazzesche.
2: Sì, c'erano delle fan che venivano, non so come facevano a sapere dove stavamo in albergo e si presentavano lì. Cioè, in America mi sono successe delle situazioni molto particolari, ecco.
1: Tipo?
2: Tipo, mi è successo che una volta una fan era così accanita e si era chiusa nel bagno della reception dell'albergo. E mi assillava, mi chiamava, non so come poi non capisco come facevano a prendere i numeri di telefono, cioè è una cosa allucinante,
1: bellissimo, allucinante. Però, dai. Sì, è allucinante, sì. Però
0: staremmo a parlare qui ancora,
1: è il prezzo da pagare della fama
0: e il tempo, ragazzi. Sì, però, capisci, è quasi,
2: Marco,
0: finito.
2: Il discorso è che te ora, sai, il collega che sta a Buenos Aires può capire, cioè un conto è che te sei famoso perché comunque fai l'attore nei film, è una cosa che te fai un programma di televisione per dating dove sei visto su tutta la televisione latina in tutti gli Stati Uniti e loro sanno che te sei una persona single che sta cercando l'amore, quindi qualsiasi persona ti ferma per strada ti dice: ma lo sai, io ho una nipote, lo sai, io ho una cugina, ma lo sai, io ho. Cioè, ti vogliono fa fidanzare in tutte le maniere.
0: Fidanzato, quindi, fidanzato del mondo.
2: È anche pesante sta cosa, Marco. Cioè, per fare la spesa, per cazzi tua, scusa.
1: Tranquillo, tranquillo.
0: Dobbiamo quasi chiudere perché sono le 8:20.
1: Perfetto, perfetto. Allora, se capiterà di organizzare questo film con l'attore di Buenos Aires, gli parlo e ti faremo sapere per il futuro. Adesso purtroppo dobbiamo mandare i saluti perché abbiamo superato
0: l'ora. 20 e 21 già sono, sì.
1: Io ti ringrazio dell'intervista, della possibilità che ci hai dato questa sera.
2: No, è stato un piacere, Marco.
0: Grazie, Manuel. Ci racconterai altre avventure prossimamente. Dai, a risentirci. Ciao, ragazzi. Grazie, buona serata. Caro. Grazie a tutte le radio e a tutti quanti voi che siete
2: buona
0: stati
2: giornata,
0: collegati.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao, ragazzi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Calmo. Ciao. Diretta grazie. Radio Nazionale.
0: E si torna in diretta con il saluto delle radio, Radio Mare Italia, poi abbiamo Radio Blinco Blanco Atri, e Radio Teramo, nonché Teleterme Vigliatore TV e naturalmente le altre radio le facciamo annunciare ad Angela Ricciardi che è qui per noi. Registrata naturalmente, sarebbe il colmo averla alle 6, Angela qui da noi. Il saluto delle radio.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
0: Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
5: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
5: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Eh beh, quindi giusto, Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? Esatto. E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
5: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
5: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che, se non ricordo male, sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
5: Grazie mille a voi.

0: te lo racconto io il campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della 7ª giornata. In questa serie di partite vi era stato un anticipo. Il 3 di maggio a Iglesias si era giocato Turpo Scagliari contro CS Guarica in Saronno, vittoria dei Turpo Scagliari per 5-4. Il resto della giornata si è giocato tra il 23 e il 24 maggio, con due partite il 23. Il programma era aperto al JF Kennedy Center dai Thunders 5 che ospitavano i Blind Fighters, vittoria dei padroni di casa dei Thunders per 8-3. Sempre sabato all'Acqua Cetosa a Roma, la Roma All Blinds ospitava l'Unime Messina, con sempre vittoria dei padroni di casa capitolini per 12-2 al 7° inning per manifesta superiorità. La domenica invece altre due partite, con alle 10:30 la Leonessa Brescia che al Sebastiano Chia di Bergamo ospitava la Fiorentina BXC, vittoria degli ospiti Gigliati per 11-8, mentre quasi in contemporanea al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospitava i Blind Caralis, vittoria dei padroni di casa Felsini per 5-0. In questa giornata c'è stato un esordio come giocatore ipo e non vedente, che è stato Luis Lala per la Fortitudo Bologna White Sox. Nel prossimo turno il campionato osserverà un weekend di riposo dedicato ai recuperi e infatti sabato 30 maggio alle ore 10 presso il Primo Nebbiolo di Messina ci sarà il recupero della partita Unione Messina contro Leonessa Brescia, che non era stata disputata la prima giornata per pioggia. Il campionato poi riprenderà nel weekend tra il 6 e 7 giugno. Dal vostro Matteo Comi è tutto, un buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
1: Invia messaggio vocale.

buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi in rappresentanza dei loro coetanei hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rodigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici, veri o immaginari, e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16.30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del circolo Hauser, insieme con il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha già avuto alcuni incontri immaginando possibili attività intergenerazionali.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui per parlarvi principalmente di scrittura, di editoria, ma anche di musica. Io sono un esperto di musica anni 90 e 2000, ma diciamo mi distingo anche per la capacità di parlare della musica odierna, quindi pop, dance, house, anche rock, perché no, tutti i tipi di generi. Quest'oggi però vi parlerò della mia pubblicazioni, principalmente per quanto riguarda i racconti. Diciamo che se io ho pubblicato negli ultimi tempi due romanzi, Trovami un modo semplice per uscirne e Gli anni di Itmania Dance, che non è un romanzo ma comunque ha una parte romanzata e parla principalmente della musica anni 90 e 2000, adesso vi invito a leggere alcune cose scritte da me, ad esempio su tutti alcuni racconti che sono usciti nel tempo. Io collaboro con diverse riviste, con diversi giornali, tra cui anche con Il Foglio. Con Il Foglio è uscito un racconto abbastanza famoso che si chiama L'Iris di Monet e che vi invito a consultare. Ho poi pubblicato altri tipi di racconti su Clean Rivista, per esempio c'è un racconto abbastanza importante che si chiama Fino a spaccarsi due o tre denti, e nel tempo collaboro con alcune riviste e ci sono delle pubblicazioni, tutte si possono trovare nel mio sito Nicola Nucci e si può consultare, oltre che il sito, anche i miei spazi online, quindi principalmente Facebook, Instagram e anche Twitter o X come si chiama adesso, e Threads, il nuovo Threads. Vi consiglio di iscrivervi e di scrivermi anche e di leggere questo spazio. Io parlo principalmente della società moderna, dei cambiamenti della società moderna e mettendo al centro la figura dell'uomo, soprattutto del ragazzo che si approccia a un percorso di maturazione in un'epoca che si sta modificando, ecco, nel tempo. Questa dualità propone un punto di vista personale e divertente, quindi vi invito a consultare questi miei spazi e a leggere L'Iris di Monet sul Foglio Letterario e Fino a spaccarsi due o tre denti su Clean Rivista. Entrambi si possono trovare chiaramente gratuitamente in rete, quindi se cliccate sul mio sito avete la possibilità di leggerli gratuitamente, quindi è un piccolo regalo che vi faccio per questa inizio di primavera, diciamo. Vi do appuntamento adesso ad un nuovo appuntamento e ci rivediamo presto, sempre qui su Disability International Radio.

0: Finisce così il nostro Rino Gaetano, il nostro fu Rino Gaetano, e abbiamo la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia con il sole oggi?
1: Con il sole, sì, c'è sole, grazie mia.
0: Bene.
1: E c'è anche un po' di caldo.
0: Beh, a Milano è stato caldissimo ieri, quindi. Allora, abbiamo una poesia che ti lascio leggere senza che io vado a suonare, onde evitare che intanto la musichetta in sottofondo c'è. L'importante è che senta bene la tua voce. Il titolo è
1: Notte d'amore.
0: Notte d'amore. Noi penso che abbiamo trovato un brano di Pino Rangiò che si chiama Notte d'amore. Io non ho mai sentito questo brano, quindi.
1: Ma va?
0: Sì. No, lo ascolteremo poi, magari se è brutto, pazienza. Vabbè. Allora, dunque, puoi procedere. Vai, Maria Grazia.
1: Sì. Notte d'amore. Sarebbe bello immaginare una notte appassionata. Sarebbe bello pensare a una notte d'amore. Magari avere per tetto il cielo pieno di una miriade di stelle che con il loro luccichio illuminano la notte meravigliosamente, e la luna a far da testimone di questa notte di passione, una luna piena che guarda dall'alto come per fare compagnia. Sarebbe una bella occasione per trascorrere una notte d'amore in armonia. Ma forse questa notte d'amore non si avvererà, così tutto nella mente di ognuno di noi resterà, e chissà che un giorno, prima o poi, non accadrà, e un bel sogno sembrerà. Grazie.
0: Grazie. A tutti. E buon venerdì, ci sentiamo lunedì naturalmente.
1: Sì, sicuramente, grazie.
0: Notte d'amore di Pino Rangiò.
2: È qualcosa.
1: Ciao, ciao.
2: Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che di te che ho bisogno è una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stessa per amarmi davvero. E ora spegni la luce così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore, è una notte d'amore.

consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadan frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro

far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

0: D'Angio, notte d'amore, rapino D'Angio, quello di questa canzone qui. Balla. Era Pino D'Angio, che non c'è più.
1: Pronti?
0: Pronti, attenti, via. Buongiorno ragazzi, buongiorno Marco.
2: Buongiorno.
0: Ma quanti siete?
3: Buongiorno.
0: Ma quanti siete?
1: Una new entry. Che è un'amica cara di Damiano e Lina da Trasteverina.
0: Allora, un applauso a Lina. Stella, Stellina, Stella, Stellina, la notte ti è vicina. Guarda.
1: La notte si avvicina.
0: Bene, Lina la Trastevere. Allora.
3: Lina la Trasteverina.
0: Lina la Trastevelina. I cinesi direbbero Trastevelina. Bene, e poi naturalmente abbiamo...
1: Trastevelina.
0: Sì. Abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che sta andando al Vaticano. Sei già al Vaticano? No, ancora no?
4: Veramente sto già qua da un bel pezzo.
0: Ah sì, c'è un bel pezzo.

0: dal 2017 al 2021, ecco gli attori principali.
1: Sì.
0: Gennello Mascia, e lui ha fatto una parte importante, ha fatto Don Aniello Pastore. Quindi attore protagonista insieme ai protagonisti.
1: Nello Mascia, allora l'avremo mercoledì sera, ci racconterà le sue cose e tutto il resto. E quindi, insomma, il sabato come proseguirà? Oggi è venerdì, sabato e domenica cosa farà Lina a Trastevere?
0: Lina,
1: che fai di bello a Trastevere, Lina, sabato e domenica?
2: Ah, ok, ciao, buongiorno. Il lavoro?
1: Allora non ti riposi, allora io penso che ti riposassi.
2: Sabato mi riposa, domenica no.
1: Ah, quindi domenica lavora. E vabbè, invece Damiano sabato e domenica si riposa, vero?
0: Damiano no, c'ha un evento importante Damiano sabato sera, perché finalmente dopo una settimana rivede la sua morosita.
3: Vado a dormire da Eleonora.
0: Va a dormire a casa di Eleonora finalmente. Quindi eguaglieranno questo amore eterno.
1: Beh, certo. Bene, detto
2: ci
1: ciò.
2: Ci faranno un nipotino.
0: Vediamo. I nonni siamo io tra Severino. Quindi.
1: Sì, siete voi. Siete nonni. Bene,
3: siamo nonni. No, a Massimo, sì, noi nonni.
0: No, non parli mai, ma quando parli.
3: E tu sei il fratello, quindi Mario,
0: certo.
2: Allora scusate, sì. Anche l'altro zio è Giuseppe, scusami.
0: Certo, lo zio. Allora, se fate un figlio, io e Giuseppe battizziamo questo bambino.
3: Giuseppe viene i nostri testimoni.
0: Allora, Giuseppe viene da Milano e
1: faremo il battesimo.
0: E faremo il battesimo a questo bambino, speriamo.
1: Bene, ragazzi, sono le 6:53. Volete. Avete ancora un minuto e mezzo? Sì, ancora ce l'abbiamo. Tanto a 55, chiudiamo 56.
0: Ah, speriamo che oggi non piove, intanto, perché dopo quello che ho fatto ieri, speriamo che.
3: L'ho presa tutta, ieri ho preso la grandine, stavo a piedi, preso la grandine.
0: Vabbè, io in auto, Giuseppe a Milano pure ha fatto una tempesta, sì. Pure là da Milano.
1: Invece il capitano ha detto che era in ristorante, quindi lui non ha preso niente.
0: Ah, bravo capitano, bravo capitano.
1: Bene.
0: Vabbè, Giuseppe, quando vuoi organizzati, vieni a Roma e ti ospito.
1: Quando si riesce, un weekend possiamo
0: andiamo a mare,
1: fare.
0: Andiamo sulla spiaggia, andiamo a prendere un po' di sole.
2: Scusa, Mario, ma se ospiti Giuseppe, battezzi pure Giuseppe?
1: No, io sono battezzato.
0: No, perché allora, devi sapere che Giuseppe è più elegante, no, ormai di Damiano, però lui è un bel Don Giovanni, è amato dalle donne.
3: Ma io non sono Don Giovanni.
0: Guarda che Giuseppe qualche anno fa aveva una fidanzata fiamma a Roma, a Nettuno,
1: Ah, ma tanti anni fa.
0: Tanti anni fa, vabbè, qualche anno fa.
1: 40 anni, 40. Insomma, 40 anni
0: no,
1: fa.
0: No, ma chi è? Aspetta, penso 3 anni fa era. 3 anni fa era.
1: No, 40. Ragazzi, sono le 6:55. Allora, la sigla è pronta. Voi contate fino a 3 e poi dite sigla e noi la facciamo partire.
0: Allora, a 3, signore e signori, voi la sigla. 1, 2, 3, signore e signori, voi là.
4: La avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora, ragazzi, l'ultimo saluto di questa mattina. Poi ci saremo a giugno, già il 1° giugno. Quindi buon weekend da Lina. Buon weekend, Lina.
0: Ciao Lina, buon weekend.
2: Buon weekend
1: a Eleonora, facciamo prima le donne.
2: Buon weekend a tutti.
1: Buon weekend. Da Damiano, da Marco. Marco.
0: Auguri a tutti, buon weekend.
3: Marco no.
0: E anche buon weekend. È per me per sempre.
1: Per sempre, Marco Roma e dal vostro Cecantibus. Ciao ragazzi, a lunedì.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
3: Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ma sai che stamattina volevo continuare a riposare, a dormire, non lo so, sarà stato questo aumento della temperatura, me ne sarei stato bello tranquillo, rilassato, eccetera, invece no, devi svegliarti, devi dare la sveglia ai nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea, come state? Tutto bene? Sì, si va ad incominciare una nuova giornata. Ed è un venerdì, il che non è nemmeno male, dai, tutto sommato, stiamo arrivando a un nuovo weekend, venerdì 29 maggio 2026, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Siamo tutti insieme appassionatamente a fare colazione con la musica, le notizie, le rubriche, gli appuntamenti vari anche per questo venerdì. Oggi siamo al 149esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. Il sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.35. La luna è crescente ed è illuminata al 91.9%. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese. La luna e la donna hanno molte facce da mostrare. Hai capito? Bene, partiamo alla grande che questa mattina...
3: Ai,
2: che dolore! Abbiamo Luis Fonsi con Despacito, un pezzo che andava insomma qualche anno fa, eh?

lo so, vi ho sbloccato, come dire, un ricordo musicale, in questo caso con Luis Fonsi e Daddy Yankee, e Despacito, che ha avuto il compito di dare il via alla nostra bella e piacevole mattinata.

0: Sono le 7:15.
1: Puntuali, ed è il momento dei fatti del giorno nella storia del 29 maggio. E allora subito torniamo al 29 maggio del 1167. Nella piana di Prataporci, fuori dalle mura di Tuscolo, da cui hanno tenuto appoggio le truppe imperiali di Federico Barbarossa, guidate da Rainaldo, sconfiggono quelle dello Stato Pontificio e della città di Roma, comandate da Oddone Frangipane. La battaglia di Monte Porzio fa registrare a Roma e Stato Pontificio circa 10.000 morti. 1176, in questo giorno la Lega Lombarda sconfigge l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico al comando di Federico Barbarossa nella battaglia di Legnano, infliggendo gravi perdite al nemico. 1848, il Regno delle Due Sicilie, con l'appoggio di Granducato di Toscana e volontari toscani e napoletani, subisce la sconfitta nella battaglia di Curtatone e Montanara nella prima guerra d'indipendenza italiana. Le truppe austriache di Josef Radetzky mancano l'accerchiamento dell'esercito piemontese, ma riescono a sopraffare lo schieramento avanzato di Carlo Alberto di Savoia. 1913, debutta al Teatro degli Champs-Élysées di Parigi il balletto La Sagra della Primavera, con le musiche composte da Igor Stravinsky. 1919, mentre Albert Einstein è impegnato a Berlino, due spedizioni a Sobral in Brasile e sull'isola di Principe, costa ovest dell'Africa, assistono all'eclissi solare totale. Misurando la deflessione di luce delle stelle del campo gravitazionale del Sole, gli studiosi possono confermare la teoria della relatività di Einstein divulgata nel 1915. 1940, vincendo la tappa Firenze-Modena del Giro d'Italia di ciclismo, Fausto Coppi conquista la sua prima maglia rosa di capo classifica. 1942, l'attore e cantante statunitense Bing Crosby incide il brano White Christmas di Irving Berlin per la colonna sonora del film Holiday Inn. 1953, l'esploratore neozelandese Edmund Hillary, insieme allo sherpa Tenzin Norgay, è il primo umano a raggiungere la vetta del Monte Everest. 1967, Papa Paolo VI ordina 27 nuovi cardinali della Chiesa Cattolica, tra loro figura anche l'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla. 1973, inchiesta penale per l'INPS in seguito alla scoperta di un'imponente truffa ai danni dell'ente e degli assicurati. 1976, deputato Sandro Saccucci viene denunciato alla magistratura per i fatti a Sezze, in cui ha sparato colpi di pistola durante un comizio. La procura ha richiesto l'autorizzazione a procedere. 1979, a Genova, poco dopo le 9:30, un terrorista spara 4 colpi al consigliere regionale democristiano Enrico Ghio in una strada chiusa al traffico poco distante dalla sua abitazione. Lo colpisce alla gamba destra e un dito della mano destra, poi fugge su un'auto con un complice. A mezzogiorno la rivendicazione delle Brigate Rosse. Ed ancora 1979, in viale Giulio Cesare a Roma, vengono arrestati i terroristi Valerio Morucci e Adriana Faranda. Nella loro abitazione viene rinvenuta la mitraglietta Scorpion usata per uccidere l'onorevole Aldo Moro. Sono le 7:19, ci fermiamo momentaneamente, ma abbiamo ancora un po' di storia per quanto riguarda questo 29 di maggio. Intanto, Giovanotti.

Allora vediamo di completare ovviamente questo spazio riservato alla storia del 29 maggio. Torniamo al 29 maggio 1982 nella casa parigina del produttore Laurent Petit viene trovata morta l'attrice Romy Schneider, molto popolare per aver vestito i panni della principessa Sissi. Si parla di un attacco cardiaco, ma non si esclude l'ipotesi del suicidio. Era nata a Vienna nel 1938. E purtroppo il 29 maggio del 1985, lo ricordo molto bene, l'ho ancora ben chiaro impresso nella memoria, tragedia allo stadio Heysel di Bruxelles in Belgio in occasione della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool, con un drammatico bilancio di 39 morti e oltre 600 feriti. I processi appureranno che l'azione è stato un deliberato e premeditato attacco degli hooligans ai tifosi juventini e condanneranno 25 persone, oltre al capitano della gendarmeria belga Mailleux, al presidente della Federcalcio belga Rosens e al segretario generale dell'UEFA Bangerter. 1986, la bandiera europea viene issata per la prima volta davanti al palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea a Bruxelles, composta da 12 stelle in campo azzurro. È stata adottata dal Consiglio d'Europa nel 1955 in seguito come simbolo della CE nel 1983 e nel 1985. 1998, la modella e attrice Cindy Crawford sposa l'imprenditore Randy Gerber, fondatore con il fratello Scott di una catena di bar. 1999, la Benetton Treviso è la squadra vincitrice del campionato italiano di rugby per il terzo anno consecutivo. Nel 2002 a Seul lo svizzero Josef Blatter viene rieletto presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, al suo secondo mandato dopo aver raggiunto la carica per la prima volta nel 1998. Nel 2003 il giornalista Ferruccio De Bortoli lascia il quotidiano milanese Il Corriere della Sera, dove lavorava dal 1987 e di cui 10 anni dopo era diventato direttore. Nel 2005 Paolo Savoldelli vince l'88esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e la sua seconda vittoria al Giro dopo il successo del 2002. Nel 2005 viene bocciato in Francia il testo del trattato per l'adozione di una Costituzione europea. Nel 2011 a Malta referendum per l'introduzione del divorzio in cui il 72% degli votanti si esprime a favore. Nel 2012, dopo la prima forte scossa di terremoto registrata il 20 maggio, Medolla in Emilia-Romagna è l'epicentro di una nuova attività sismica di magnitudo 5.8 che distrugge aziende e capannoni, rende inagibile il municipio, la palestra, oltre alla biblioteca e due scuole materne. Nel 2013, nella sua casa di Porta Romana a Milano, si spegne l'attrice Franca Rame, 83enne, era stata colpita l'anno precedente da un ictus. Nel 2022, al Museo Parigino del Louvre, un 36enne travestito da anziana disabile si avvicina alla Gioconda su una sedia a rotelle e scaglia una torta alla panna contro il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, gridando slogan ambientalisti. Nessun danno grazie al vetro antiproiettile di protezione. L'uomo è stato arrestato e denunciato. Questa era la storia di questo 29 maggio. Si continua, Blanco, Elisa, ricordi.

Come va con la colazione? Bene fatta? Sono le 7:29, è giunto il momento di andare a fare gli auguri a coloro che oggi compiono gli anni in questo 29 maggio. E allora auguri auguri a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Sappiate che oggi sono nati Carlo II, re d'Inghilterra, Gilbert Kate Chesterton, scrittore, quello di Il Napoleone di Notting Hill e di Padre Brown, Giovanni Gentile, filosofo e pedagogista, politico, ministro dell'istruzione dal 1922 al 1924, Bob Hope, attore, 5 volte premio Oscar, Laura Carli, attrice, la ricordiamo per i fratelli Karamazov, Moglie e Buoi, John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Gaetano Azzolina, medico e cardiochirurgo, Helmut Berger, attore, Mike Porcaro, bassista dei Toto, Latoya Jackson, cantante, Annette Bening, attrice, Rupert Everett, attore, Melissa Etheridge, cantante, premio Oscar miglior canzone nel 2007, I Need to Wake Up, Noel Gallagher, cantante degli Oasis e solista, Chiara Colizzi, doppiatrice, voce di Nicole Kidman e Uma Thurman, Giampaolo Daldello, cantante e autore, Diego Casale, attore, Melanie Brown, cantante delle Spice Girls e solista, Massimo Ambrosini, calciatore, dirigente sportivo, Ilaria Bianco, schermitrice, 2 volte oro mondiale ed europeo. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il Morning Show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto milanese della A4 tra Monza e Cormano verso Torino. Code per traffico anche sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'uscita per l'Autosole verso Modena. A chi è diretto in Austria nella giornata di domani, sabato 30 maggio, per una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino e fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato verso il Brennero. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa, in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Disagi quest'oggi per uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i treni, le agitazioni sono scattate ieri sera alle 21 e termineranno alle 21 di questa sera. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Pochissimo anche il nostro appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo, tutto questo fra poco, ma nel frattempo, come diceva il grande Mike, l'allegria! Lui è Gianni Morandi, eh?

Eccole le note del nostro oroscopo, eccoci subito ai primi sei segni zodiacali di questo oroscopo targato venerdì 29 maggio 2026. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, attenzione a non parlare troppo dei vostri piani con chi non conoscete bene. Qualcuno potrebbe rubarvi l'idea prima che la realizziate voi concretamente. Toro, attenzione a non fare polemiche inutili con i colleghi oggi, il rischio di passare dalla parte del torto è molto elevato. Oggi la fretta è la vostra peggiore nemica. Gemelli, l'ironia è la forma più alta di seduzione e voi oggi ne avete da vendere. Avete presente quella sensazione di farfalle nello stomaco? Oggi la proverete di nuovo. Cancro, basta un messaggio scritto con un tono leggermente diverso per far capire a una persona speciale che siete pronti per un passo più importante nella relazione condivisa. Leone, attenzione a non fare paragoni con le storie del passato, ogni persona è un mondo a sé e oggi il vostro presente merita tutta la vostra attenzione, piena e costante. Vergine, sentite la mancanza di attenzioni, però invece di lamentarvi, provate voi a fare il primo passo affettuoso. Spesso l'altro aspetta solo un vostro segnale, semplice e diretto. Questo dunque per quanto riguarda la prima parte del nostro oroscopo di oggi. Siamo arrivati alle 7:38, questo vuol dire che dopo il prossimo brano avremo altri sei segni zodiacali. Mentre voi con tutta calma finite di fare quello che dovete fare, se ovviamente avete la possibilità ancora di temporeggiare sulla vostra colazione, io vi regalo un bellissimo brano di Bruce Springsteen.

Rain and River, Bruce Springsteen, per qualche minuto. Sono già le 7.41, veloci, andiamo con gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi. Andiamo con la bilancia. Amici della bilancia, attenzione a non perdere file importanti o documenti particolarmente riservati oggi. La vostra sbadataggine astrale è ai massimi livelli. Magari oggi vi sentite meno stimolati del solito. Scorpione, ricevendo un consiglio da una persona che stimate per la sua parsimonia, oggi eviterete un acquisto inutile che avrebbe pesato sul budget mensile personale disponibile. Sagittario, un collega invidioso potrebbe tentare di mettervi i bastoni tra le ruote. Agite con diplomazia e lasciate che siano i vostri risultati a parlare in modo chiaro e concreto. Capricorno, una dimenticanza banale come una data o un appuntamento potrebbe far restare male il partner. Rimediate subito con un gesto carino e spontaneo per dimostrare attenzione. Acquario, sarebbe meglio evitare discussioni legate a vecchie gelosie. Il passato è passato e rinvangare certe storie serve solo a rovinare il presente. Le stelle consigliano prudenza. Infine i pesci. Finalmente riuscite a dire quel ti voglio bene che tenevate in gola. La risposta sarà molto più calorosa e rassicurante di quanto pensiate e vi sorprenderà piacevolmente. Che bella cosa, romantica, come i romantici di Tommaso Paradiso. È tutto per il nostro oroscopo di oggi. Si continua ancora alle 7.42 con il Morning Show. Sveglio.

0: le 7 e 46 minuti.
1: Manca poco alla rassegna dei giornali, dei quotidiani. Rimanete con noi insieme ad Aiko.

Ed eccoci al nostro appuntamento consueto con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no delle regioni, Unione Europea. Meloni, non si può parlare solo di soldi alla difesa. Caccia al tesoro del boss, Messina Denaro, il pizzo del 10% pagato da tutti. Continuiamo ancora e lo facciamo con la Repubblica, fondi dell'Unione Europea per l'energia, le regioni sono nostri, Fitto invita ad usare le risorse destinate ai territori, non siamo un bancomat, retromarcia di Meloni sul riarmo. Taglio di 10 miliardi agli investimenti. Ucciso in Ucraina ex alpino ligure, volontario di guerra. Stati Uniti, Iran, manca il sì di Trump, previsti altri 60 giorni di tregua, la riapertura dello stretto senza pedaggi. La Stampa di Torino, aiuti per l'energia, l'offerta dell'Unione Europea, le regioni, le nostre risorse non sono un banco, ma Meloni, non possiamo dire ai cittadini che ci sono solo soldi per la difesa, Fitto, ci sono i fondi europei non spesi, un tesoretto da 5 miliardi, ma non per il taglio delle accise. La politica, legge elettorale, così Meloni prova a imbrigliare alleati e avversari. Continuiamo con il Fatto Quotidiano, Brambilla indagata, un milione dall'ente cinofilo del Lollo Boy, evasione false fatture per l'ex Forza Italia e conduttrice Mediaset, dietro front 5 miliardi anziché 15 in armi e niente Kiev in Unione Europea, avevano scherzato, taglia riarmo e no a Zelensky. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Sinner battuto da caldo e fatica, Yannick, non sono un robot. E poi ancora andiamo con il Messaggero, abbiamo sempre in prima pagina crollo di Sinner, addirittura titolo principale, Yannick a Parigi si arrende, malore ad un passo dalla vittoria, ero senza energia ma non per il caldo, ora devo capire. Fondi di coesione per il caro energia, la lettera di Fitto ai 27, potete usare le risorse europee. Una giovane rapita, drogata e violentata per 3 giorni a Roma in un palazzo abbandonato, 5 arresti. La verità, l'Ucraina nell'Unione Europea è una iattura, Zelensky è già costato 200 miliardi, ora scatta il

e Iran, il tycoon, si prende 2 giorni di tempo. Islam radicale in Italia, Meloni, rischio reale, ora l'Emilia un caso, pericolo jihadista, dopo Modena si moltiplicano gli assalti nella regione, l'allarme del Premier. Proseguiamo allora con il giornale economico, il Sole 24 Ore. Il PIL americano cresce meno delle attese, corre l'export italiano negli Stati Uniti più 12,1%. La crisi di Hormuz porta il Vietnam nell'orbita della Cina, reportage da Ho Chi Minh City. Dagli scontri allineati ai POS, già 1 miliardo di incassi extra. Unione Europea e Cina in competizione, i due blocchi devono cooperare e competere. Per JP Morgan torna sopra il 10% del capitale. Etica, ricerca e finanza, frontiere della medicina del futuro a Padova, 30 anni dalla fondazione VIM. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros, crolla con Cerundolo, mai così debole, il medico troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Yannick è umano, la poca tutela con la partita alle 12. L'Italia alto, Giro d'Italia, oggi il tappone dolomitico, la cima Coppi, Vingegaard per il mito ed ancora Allegri al Napoli, Max si libera dal Milan, va subito da De Laurentiis, italiano via da Bologna ma superato. I conti per Conte, il nodo ingaggio per Antonio, Mancini, il passato pesa, corsa al CT, ora restano in 2. Ed passiamo allora al Corriere dello Sport. Il Napoli ha Max Allegri, De Laurentiis ha scelto il sostituto di Conte, accordo biennale e svolta tattica, si torna al 4-3-3. Spalletti rifà la Juve, pronto il Veltrice con Elkan, Comoli e Chiellini. E anche qui il caldo ferma Sinner, fuori al Roland Garros dopo un malore. Chiudiamo con Tutto Sport, ancora più numero uno, Sinner KO fisico, ma che lezione di sport. Il caldo Parigi, malessere, stroncano Yannick a un game dal 3-0 su Cerundolo, senza più forze accetta una drammatica sconfitta al quinto set. Stavo già male, non ho mai visto vie d'uscite. Ci rivediamo a Wimbledon con Boldi, Berrettini e Arnaldi, super. Allegri versus Spalletti, Max va al Napoli, tenta Vlahovic, incontra Elkan e spinge per Dusan. Alechimi, scambiamoci bolidi, intervista a Bezzecchi, leader della MotoGP con l'Aprilia. Antonelli, ti aspetto. Rossoneri nel caos, Ragnik volta Jasle al Milan, Grosso e Viola. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ritroveremo domani mattina alle 7.09 nella prima parte del nostro Morning Show. Per arrivare alle ore 8 continuiamo con Suddenly, questo bellissimo brano di Billy Ocean.

0: Sono le 8. Buongiorno dalla redazione.
1: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato, 2 miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel...
2: Su Radio Tigullio è il momento del format.
3: Arriva Radio Web, amici, anche per questo venerdì. Eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Dai, partiamo subito perché anche oggi sarà una trasmissione degna di nota, un finale col botto, diciamo, per quanto riguarda la settimana. Le notizie ce ne sono tante, sono anche molto molto interessanti e curiose, quindi mi raccomando, vi voglio come sempre collegati con noi.
4: Rimani

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Nella puntata di oggi, amici, voglio subito parlarvi di Copilot. Beh, quelli che usano Windows 11 ne sanno qualcosa, qualcuno non ha gradito e anche in Office a molti non è piaciuta l'inclusione forzata, diciamo, nelle applicazioni del tasto fluttuante dedicato a Copilot, che è chiamato Dynamic Action Button. Ecco, se ne sta lì galleggiando nell'angolo inferiore destro dello schermo in attesa di essere chiamato in causa, la Microsoft comunque ha ascoltato i feedback negativi e ha poi deciso di offrire agli utenti una possibilità addirittura di eliminarlo, o meglio di spostarlo nello ribbon, nella parte superiore dell'interfaccia. Diciamo, non sarà possibile nasconderlo nel vero senso, ma in questo modo diventerà meno invadente. Quell'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale. Sebbene, dice, con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla visualizzazione. Beh, un cambiamento che, dicevo, riguarderà Word, Excel e PowerPoint, tre componenti fondamentali della suite di Microsoft. La distribuzione comunque è prevista entro i prossimi giorni per le versioni web desktop di Office. Per chi preferisce utilizzare Ribbon, dice, stiamo aggiungendo anche l'opzione sposta nel Ribbon. Ecco, proprio con questa funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni, dove sarà disponibile facendo clic con un pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Su Radio Ticuglio, la musica giusta, al momento giusto.
4: Continuiamo ancora, amici, perché adesso parliamo anche di browser, esattamente Mozilla, che si dà una rinfrescata. Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo e questo forse chiamiamolo anche piccolo antipasto di quello che è incluso nella nuova versione di Mozilla, la 151, che ha ufficialmente mostrato il suo nuovo volto con il design. Sarà disponibile per tutti entro fine anno per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, ma può essere anche testato già in anteprima, sì, perché internamente all'azienda viene chiamato Project Nova, il nome che indica una novità o un rinnovamento, non proprio una sostituzione. Cambierà dunque l'estetica dell'interfaccia, mentre saranno, diciamo così, anche ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono privacy durante la navigazione. Beh, diciamolo che Mozilla dopo un po' di tempo ha aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative alla protezione antitracciamento, VPN e navigazione in forma privata autonoma. Il nuovo design, che semplifica, dicevo, anche l'accesso alle funzionalità pensate per migliorare la produttività, come gruppi di schede verticali e split view, e udite, a grande richiesta Mozilla ha anche ripristinato la modalità compatta. Beh, oggi ci sono solo quelle normali e touch, che riducono la dimensione degli elementi, diciamo, dell'interno. Interfaccia. Quindi Firefox avrà delle schede con una sfumatura che mette soprattutto in risalto quella attiva delle componenti, ecco, forse più arrotondata, icone, diciamo, più pulite, riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l'interfaccia, con le palette di colori che si è completamente rinnovata. Beh, dopo tanto tempo magari ci voleva.

0: musicali.
1: Anche oggi tanta bella musica che ci accompagna in questo nostro cammino qui a Radio Web. Non ci fermiamo assolutamente, sì signori, perché adesso devo dirvi che al termine di un'operazione internazionale che è stata guidata da Francia e Olanda, supportata anche dall'Europol e dall'Eurojust, le autorità avrebbero chiuso First VPN. Era un servizio che veniva utilizzato dai cybercriminali per nascondere il traffico di rete durante gli attacchi ransomware, il furto dei dati, quindi altre attività illecite che venivano condotte. Sono stati sequestrati 33 server che erano presenti in 27 paesi. Diciamo che questa è stata un'operazione davvero mastodontica. Una VPN, sapete che viene usata per cifrare il traffico e nascondere gli indirizzi IP del dispositivo, permette quindi di accedere, diciamo, con sicurezza alle reti wifi pubbliche, evitare tracciamento, svolgere il lavoro da remoto, aggirare la censura e le restrizioni geografiche. Beh, in questo caso i cybercriminali avrebbero usato First VPN per nascondere la provenienza del traffico di rete durante i loro attacchi. La VPN, che veniva pubblicitata su un forum russo frequentato soprattutto da cyber criminali come un tool che ignorava le richieste di informazioni sugli utenti effettuate dalle forze dell'ordine. Quindi, dopo una lunga indagine che era iniziata a dicembre 2021, le autorità di 27 paesi hanno smantellato questa infrastruttura che era composta da 33 server e individuato 506 utenti. Poi sono stati chiusi, diciamo, i nomi di dominio e perquisita anche l'abitazione in Ucraina di un amministratore.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso noi ci spostiamo nel Regno Unito, dove la Ofcom, che è l'equivalente britannica della nostra Agcom, avrebbe pubblicato un report che descrive un po' le misure attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snapchat, Meta e Roblox che avrebbero permesso delle soluzioni, mentre c'è TikTok e YouTube che non apporteranno nessun cambiamento all'algoritmo dei suggerimenti, quindi nessuna delle aziende comunque avrebbe implementato un sistema efficace per poter verificare al momento l'età. Beh, proprio diciamo 2 mesi fa la Ofcom aveva chiesto informazioni a Meta, Facebook, Instagram ad esempio, e Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle piattaforme. In seguito alle risposte che erano pervenute lo scorso 30 di aprile, l'autorità del Regno Unito avrebbe pubblicato un report con gli impegni che erano presi dalle 5 aziende. Beh, le domande riguardavano 4 aspetti come protezioni contro adescamento, feed personalizzati, valutazione dei rischi, verifica dell'età. Snap comunque ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino minori. Roblox avrebbe già annunciato specifiche restrizioni in base all'età. C'è poi Meta che invece disattiverà l'elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool di intelligenza artificiale per individuare conversazioni sessualizzate, diciamo, tra adulti e minori nei messaggi diretti. Tutte le aziende hanno comunque promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda poi i feed personalizzati, Meta introdurrà delle impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti a minori. Mentre TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno proprio nessuna modifica, perché dicono i loro feed sono già molto sicuri di per sé per i minori. Beh, Ofcom comunque smentisce queste affermazioni, quindi ecco, potrebbe essere il caso che avviino anche delle indagini ed eventualmente imporre anche delle sanzioni.

0: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
1: Ebbene sì amici, noi siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì insieme con la voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì alla solita ora su questa radio. L'augurio intanto che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: really are the monsters?
1: Radio Tiguglio presenta
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di grandi voci femminili italiane capaci di trasformare le parole in un abbraccio che resta nel tempo. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara dolcezza, firmata da una delle nostre artiste più amate, Giorgia, con la sua emozionante L'Eternità. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di uno scudo invisibile, perché Giorgia ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della costanza di esserci, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione pura, quella promessa silenziosa di non lasciarsi andare mai, nemmeno quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano, L'Eternità, vanta una firma d'eccezione. È stato scritto per Giorgia da Fabrizio Moro. La collaborazione è nata da una stima profonda fra i due artisti. Moro ha dichiarato di aver scritto queste parole pensando proprio alla capacità unica di Giorgia di rendere eterna ogni nota che sfiora. Inserita originariamente nell'album Senza paura del 2013, la canzone ha poi vissuto una seconda vita nel 2018, in una versione speciale che vede anche i due artisti duettare insieme. Poi c'è il significato profondo del testo. Qui l'eternità non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi. È il racconto di un amore che si fa casa, un luogo dove ripararsi quando fuori il mondo fa troppo rumore. E quando Giorgia canta «Ti verrò a cercare ogni volta che ti perderai», non è solo musica, ma è un giuramento di protezione totale. Una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione il controllo vocale, perché Giorgia inizia quasi sussurrando, col suo timbro caldo, confidenziale, per poi aprirsi in un inciso solare ma mai forzato. In questa interpretazione la sua straordinaria tecnica è messa totalmente al servizio dell'emozione. Non serve a stupire, ma ad avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora? Chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida promessa. Ecco qua l'eternità e la voce cristallina di Giorgia.

0: assolutamente. L'eternità.
1: Amici di Musical Chatter, era la voce di Seta di Giorgia. Abbiamo sentito che delicatezza finale, un brano che non finisce ma svanisce nell'aria come un profumo. E ora siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter. Cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta Silvia Mezzanotte con la sua personalissima versione di I Will Survive, tratta dal progetto Le Mie Regine. Qui non si parla di protezione ma di riscossa. La Mezzanotte prende il classico di Gloria Gaynor e lo trasforma in un manifesto di forza tutta al femminile, unendo la grinta del pop alla sua impeccabile tecnica vocale, ma anche espressiva e, quando serve, anche teatrale, perché l'ispirazione di questo brano nel repertorio di Silvia Mezzanotte nasce anche dal fatto di essere incluso nelle Mie Regine, quello spettacolo teatrale che lei ha dedicato alle grandi donne, alle grandi voci della musica. I Will Survive rappresenta la tappa fondamentale del viaggio, il momento in cui una donna decide che non si spezzerà. E allora andiamo a cercare qualche curiosità un po' più specifica. Silvia Mezzanotte ha voluto dare a questo pezzo un taglio quasi orchestrale e drammatico, perché non è solo una canzone da discoteca, ma un pezzo di teatro. La sua interpretazione mette in luce tutte le parole che parlano di rinascita e le rende più profonde grazie alle sfumature di quella bella voce, della sua voce che, come sappiamo, ha una versatilità rara, capace di passare dal pop

decime che solo poche interpreti elette possono permettersi di toccare senza perdere mai il controllo del suono. E se prima Giorgia ci ha cullato, qui Silvia Mezzanotte ci dà la spinta per rialzarci a testa alta. Quindi direi che concludiamo la puntata. È stata tutta dedicata a due straordinarie interpreti italiane. Silvia Dini vi saluta e vi ricorda di non mancare ai prossimi appuntamenti con Musical Chatter. E ora alziamo volume, tiriamo fuori la grinta. Silvia Mezzanotte con I Will Survive. First

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Radio Tiguglio va ora in onda.
3: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo. Quindi vi chiedo a voi, aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa. A parte che non ho testa, quello. Vabbè. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok. Amici miei, grazie veramente di cuore. Come va? Bene, tutto a posto. Siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14° compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico di fine tra... non sto in... aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di a fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico. Vabbè, è vero che sono scemo, però e lo dico, alla fine di ogni anno ancora non siamo arrivati a 8,5 miliardi. Perché non ce la facciamo a conquistare il globo? Non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo.

A sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: amministratori, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia,
0: che gioia.
1: Sì, è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Per ora dico solo questo.
0: Cosa? Intanto, noi non ci ho voglia di ascoltare.
1: Un saluto.
0: Circolare, l'abbraccio.
1: Sì, giornata, io devo fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare,
1: dai.
0: Sì, destabilizzato forse. Sì.
1: Sottolineo, sì. Profondamente.
0: Cosa? Noi destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale. I pezzi musicali, quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore. A me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga?
1: Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io.
2: Però.
1: Sì, no, nessuno,
2: non si può,
1: guardi, nessuno.
2: Sì, l'ammutinamento.
1: Il potere del popolo.
2: Comunque, io cosa posso fare?
1: Niente,
2: se voi avete,
1: deve stare
2: scelto.
1: Zitto perché mi ha stufato.
2: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capana.
1: Sì, hanno fatto bene.
2: Come dire,
1: me,
2: siete saliti sul carro del vincitore.
1: Bisogna fare così: il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Shock la Capanna è Fuego e la Disco.

0: estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale, internazionale, la devi ballare, eh? Quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea, veramente, a Etna DJ. Non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, Manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto. Speravate a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate
0: non sopporto.
1: Questo, però. Comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, E mi lasci andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: Stai ascoltando Tempo Zero.
1: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo tempo zero, cioè tempo zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: Amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio,
0: Eh sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia. Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po' tra un po' di nuovo.
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, sì, no?
1: Inverno, giornate corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti,
0: perché lei generalmente, ma Veronica che cosa fa? Va in giro nuda?

0: vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con maglietta e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia calze, sì, sì, e non guanti e madonne,
0: ma non ne dica per favore queste cose, una
1: signore, assolutamente che non...
0: non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: balla.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
1: tanto
0: che passano.
1: Bella l'estate,
0: sì,
1: maglietta, punti via.
0: Vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma,
1: ma non solo
0: che
1: per
0: dramma.
1: Quello,
0: solo per quello. Ah no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema. Che

0: vestiti, copriti e poi su e poi giù e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, e già sta ancora trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, è certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: troppo corta l'estate,
0: è troppo, troppo corta. Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna.
2: Sì, vabbè. Sia a livello però, di clima che a livello di praticità.
0: Sì, di tutto,
2: dire.
0: Di tutto. Già, vabbè, che problemi, comunque, che disastri. Comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a lei. È domenica. Ah, nella capanna siamo già arrivati a domenica. Incredibile.

0: Nella capanna internazionale abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica.
1: Ok, che si fa di domenica nella capanna?
0: Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
2: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questa.
2: Se l'avete già fatta.
0: Niente, pazienza.
2: Va bene pure,
0: digerite,
2: state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
2: Va bene.
0: Va bene, sì.
2: Fare un giro,
0: non fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
2: Niente, io tutto niente. A posto, dormito.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
2: Ha
0: fatto colazione, brava.
2: A trafficare.
0: A trafficare cosa? Che traffica?
2: Nient'altro traffica.
0: Che è un'amica della moglie, era il padrino, trafficante. Ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica Edge, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience. Veronica, dai, quindi che noia.
1: Vogliamo salutare tutti.
0: Sì, sì, per questo sarà capito.
1: Ricordarti,
0: bene, quello sì, sicuramente. Tanto, essendo sì, una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chi dorme meno, quello con
0: l'altro. Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Uno va in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, ma a me capita che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello.
0: Perché tu stanca di prima, sì, che ci va a fare in vacanza in queste condizioni? Scusi.

0: Ne stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione. Anche Clementino, LDO Futuring, veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap. Fingo anche di capirci un po' di musica, a volte ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, si conteneremo purtroppo a parlare di questa rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026. Toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: Quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare, come accade a lei, più stanchi di prima. Però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Ti devi comunque svegliare un certo orario per andare a fare colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Sì, poi so. quello, quell'altro.
0: Sera, cosa, scusi.
1: Chiacchiera io cosa?
0: Allora stia a casa, scusi.
1: Che
0: si lamenta a fare. Lo so, basta, dice lei. Mi stanco. Ok. Niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia,
1: poi,
0: che stress.
1: Se addirittura hai un cane, ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: Il ritorno dalle vacanze, o comunque andare in vacanza, per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio,
0: no, io
1: veramente
0: dai, no.
1: Non. Io piuttosto rapporto a farmi l'ultima pipì,
0: certo, l'ultima pipì. L'ultimo bicchiere.
1: Sono le 8, perché tanto le
0: certo,
1: tardi.
0: Certo, chi se ne frega, Veronica, comunque.
1: Alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

pezzi musicali, mamma mia ragazzi, che pezzoni. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti. Io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della Capanna Internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia. Grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore.

che è un scritto proprio non, cioè, non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Fanno salutare anche a voi, sciocchini. Gli ascoltatori, oh, gli ascoltatori salutano anche a voi, sciocchini della capanna. Ok. Comunque, Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai, Andrea!

0: testa ormai.
1: La mente, ma anche la testa ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle. No, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore. Questa nuova sigla la troveremo a settembre. Assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026. 2027 lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo, è tempo.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, scusi, è pronta la lavatrice, quando volete venire a prenderla è pronta.
1: Forse hai sbagliato il numero.
2: No, io ho questo numero qui, c'era la riparazione della lavatrice che abbiamo effettuato.
1: Sicuramente hai sbagliato il numero perché la lavatrice l'abbiamo in casa.
2: No, però noi chi la viene a prendere adesso, che il numero è questo?
1: Ascolti, lei, la persona che cerca, come si chiama?
2: No, noi ci abbiamo solo il numero, ci hanno dato questo numero e quando è pronta
1: allora
2: chiami.
1: Allora me l'ha andato a sbagliare.
2: Però venga a prenderlo lei, no? Visto che il numero è il suo.
1: Ma che caso me ne frega a me se non è roba mia? Avanti, non lo perché.

Sì, ma non c'è bisogno di scaldarsi così tanto, insomma, avevamo semplicemente sbagliato numero, poi prende la palla al balzo, una lavatrice in più, basterebbe dire vabbè la mia, sì sì la vengo a prendere, poi avrebbe comunque anche dovuto pagare il costo della riparazione. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, in vostra compagnia come di consuetudine tutti i giorni della settimana. E quindi vi invito, come faccio come un mantra, a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo. Yeah.

0: pagherai.
1: E come ultimo santo di questa settimana ricordiamo San Girolamo, traduttore della Bibbia, ma nella versione alternativa scriveva con pennelli luminosi su schermi celesti. Amava fare rime e trasformava frasi serie in versi poetici. I monaci protestavano, ma la gente rideva e così almeno un capitolo si leggeva sempre in forma poetica durante la messa festiva.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, chiamavamo velocemente appunto per questa storia di San Girolamo.
0: Scusi, chi parla?
1: L'almanacco. Abbiamo letto adesso, ha sentito?
0: Ma come fa per il mio telefono? Io non ho chiesto niente a nessuno.
1: No, lei non ha, cioè lei, perché lei non conosce San Girolamo?
0: No.
1: E quindi noi prima, quando abbiamo letto tutta la storia, lei non ha sentito.
0: Scusi, ma di che cosa parla?
1: No, stavamo parlando dell'almanacco dentro il supermercato, no? Però lei deduco che non fosse al market.
0: Beh, io non capisco.
1: Cioè, lei non ho capito, lei non capisce il senso della telefonata o non capisce chi sia San Girolamo?
0: Non capisco, perché non conosco quel che lei mi sta dicendo. Ma scusi, ma come fa a chiamare me lei?
1: No, che chiamiamo a campione a tutti coloro della zona.
0: Allora intanto deve spiegarsi bene.
1: Ecco.
0: Io non conosco né Don Girolamo né San Girolamo, niente.
1: Ah, quindi lei non lo conosce.
0: Cosa l'interessa, scusi?
1: No, perché noi così chiamiamo a campione, essendo un santo venerato dalle parti di Cesenatico, abbiamo chiamato per sapere magari se qualcuno sapesse qualche notizia in più.
0: Non so più, guardi, avrà capito che io non conoscevo neanche.
1: Ah, lei non lo venera quindi come santo?
0: No, io non lo venero, no.
1: Ho capito. Allora niente, la saluto.
0: Mi dispiace di poterla aiutare.
1: No, ma ci mancherebbe, scusi il disturbo.
0: Arrivederci.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

E qui parliamo ancora di lotteria. L'abbiamo fatto ieri, se ricordate, con quella coppia di anziani che aveva vinto un'ingente cifra, ma non si era accorta perché aveva il biglietto appeso sul frigorifero. In questo caso siamo in Canada. Pensate, vince una casa alla lotteria dopo che la sua è stata distrutta da un incendio. Si chiama fortuna, ovviamente, non aiuta soltanto gli audaci, ma anche chi ne ha davvero bisogno. Lo sa bene Daniel Druin, un musicista di Alberton, una cittadina situata nella provincia dell'isola del Principe Edoardo in Canada. Durante l'estate l'uomo ha perso la sua abitazione distrutta da un terribile incendio, ma nelle scorse settimane è arrivato un inaspettato colpo di scena: la vincita di una lotteria in cui il premio era proprio un'abitazione. Una sorpresa che non poteva arrivare in un momento migliore, come ha raccontato Daniel ai media canadesi. È una cosa che ti cambia la vita, una coincidenza davvero strana. Dopo le cose che sono accadute a me e alla mia famiglia nell'ultimo mese, poi vinci una casa. Quante probabilità ci sono? Per il concorso Big Brother Big Sister erano stati messi in vendita circa 14.000 biglietti. Il vincitore del primo premio poteva scegliere tra un cottage prefabbricato e $150.000. Drowlin ha raccontato di aver comprato il biglietto da $50 nella lotteria prima dell'incendio che alla fine del mese di luglio gli ha devastato la sua abitazione.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici di Radio Tigulio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigulio Web.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigulio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigulio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Radio Tigulio Activity, la musica che vuoi. Ogni giorno.

chiudiamo la settimana con l'ultima canzone dell'album che abbiamo scelto all'inizio di settimana. Stiamo parlando del Magical Mystery Tour, insomma ci auguriamo di avervi fatto ascoltare le più belle di questo disco secondo il nostro punto di vista. Quest'oggi chiudiamo con Hello Goodbye,

brano invece composto da Paul McCartney. Abbiamo notato che in prevalenza era John Lennon colui che componeva i brani, anche avvalendosi ovviamente della collaborazione degli altri. In questo caso l'intero brano è di Paul McCartney, si basa su un contrasto, le idee di ciao e addio, positivo o negativo, aperture, chiusure, opposizioni di significato. Il brano ha un ritmo allegro, accattivante, molto melodico, con armonie vocali e arrangiamenti brillanti. Piccolo aneddoto, è stata una delle canzoni che servivano anche per sceneggiature del film Magical Mystery Tour e uscì come singolo. Alcune fonti suggeriscono che McCartney si divertiva proprio a giocare con le parole opposte, you say yes, I say no, you say stop and I say go, go, go, per creare un effetto di contrasto che allo stesso tempo semplice e memorabile. È un classico dei Beatles, più accessibile forse di altri brani sperimentali dell'album, che ha contribuito al grande successo commerciale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve. Scusi, no, una cosa al volo. Volevamo chiederle se avesse gradito la scelta dei Beatles per questa settimana.
0: Non ho capito niente.
1: No, se avesse gradito la scelta dell'album dei Beatles per questa settimana, come abbiamo fatto noi.
0: Senti, io non ti capisco. Non riesco a capire. Scusa, c'ho un bimbo che mi fa confusione, non capisco. Perdonami. Aspetta, aspetta, vado in un'altra stanza.
1: Certo, grazie, grazie.
0: Dimmi.
1: Ecco, no, dicevamo che noi, come avrà avuto modo di sentire, questa settimana abbiamo scelto i Beatles, no, per analizzare un pochino. Volevamo chiederle se avesse gradito appunto questo gruppo oppure se magari preferiva altro.
0: No, no, guardi, no, è una cosa che non mi interessa proprio.
1: Ah, non le piacciono i Beatles?
0: No.
1: Ah, e che cosa le piace, scusi, musicalmente, poi la lascio andare.
0: Tutta roba moderna.
1: Roba di adesso, contemporanea, ho capito. Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato piego. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera. Prima che arrivi la bufera.

0: blu.
1: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
2: Signora, buongiorno, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione attuale di oggi meteorologica sulla provincia di Matera.
3: È bello il tempo, però di stasera deve piovere. Noi prendevamo pure che pioveva adesso, ci faceva piacere.
2: Ah, quindi lei avrebbe preferito che la pioggia fosse un po' anticipata rispetto a stasera, insomma.
3: Eh sì, non piove mica, ma qui a Matera, invece gli altri parti piove. Qui non fa niente.
2: Ascolti signora, ma per quanto riguarda il caldo, ancora voi siete nella morsa del caldo o un pochino sta incominciando a calare?
3: Io preferisco il caldo, non il freddo. Io preferisco il caldo. Di piovere, far piovere perché fa bene. La pioggia fa bene alle piante, alle cose da mangiare, fa bene. Però io preferisco il caldo.
2: Quindi anche se ancora stiamo vivendo un momento di forte umidità, lei tutto sommato ci sta bene, insomma, non preferisce?
3: Va bene, stamattina quando mi sono alzato io, che io mi alzo sempre alle 5, le 5 e mezza, c'era una nebbia che non si vedeva la palazzina da uno all'altro, non si vedeva, quando era brutto. Io dicevo nel pensiero, era meglio se pioveva e non questa nebbia stupida.
2: Esatto, che poi la nebbia è il risultato dell'umidità, quindi se c'è ancora molta umidità...
3: Quello fa male, quello ci fa male. E invece se piove, fa freddo, è bello. Quando
2: esatto.
3: Fa caldo, quando fa freddo deve fare freddo perché viene l'inverno. La nebbia è brutta proprio, io non vedevo la palazzina di fianco a casa mia.
2: Diciamo che il freddo serve anche per vivere un'estate migliore l'anno dopo, quindi è importante.
3: Sì, va bene, ci vuole un po', l'estate è il caldo, è il freddo e il caldo, ci vuole un po', ma non la nebbia e il vento io non lo sopporto proprio.
2: Esatto, signora, prima di salutarla, oggi quindi non c'è vento da come ho capito, quindi potrebbe piovere ma per adesso non è ventoso.
3: Speriamo, adesso salutare già il vento qui alla Nera, io abito alla Nera, già si vedono che le piante già si incominciano a volare.
2: Quindi probabilmente entro un paio d'ore, tre ore potrebbe arrivare la pioggia.
3: Speriamo, io pure che vado alla chiesa con l'ombrello vado in chiesa lo stesso, basta, mi metto gli stivali.
2: E si va ugualmente. Allora signora, io la ringrazio molto, le auguro una buona giornata.
3: Grazie a lei, che ho scusato che vi ho detto le cose mie.
2: No, ma ci fa piacere conoscere anche quello che fate durante il giorno.
3: Va bene, io preferisco il caldo e la pioggia e basta.

0: Carissimi amici del Supermarket Show, anche oggi torna con noi un caro amico che è già stato in nostra compagnia qualche settimana fa, perché è appena uscito un nuovo singolo, di questo anche un videoclip, in questo caso una cover di un brano meraviglioso di Bruno Lauzi, Ritornerai, e lui è ritornato in Supermarket. Stiamo parlando di Marcello Romeo. Marcello, bentornato.
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato e sono qui per voi, grazie.
0: Ciao Marcello, è sempre un piacere ospitarti all'interno del nostro supermercato. Allora, reinterpretare, Marcello, un capolavoro come Ritornerai di Bruno Lauzi a 20 anni, e ovviamente dalla sua scomparsa anche forse qualcosina di più, è un bell'atto di coraggio e di amore. Con quale spirito ti sei avvicinata a questo gigante della musica italiana?
1: Guarda, è una canzone che mi è sempre piaciuta fin quando ero piccolo, una canzone che, come diceva lo stesso Bruno Lauzi, ha generato tanti bambini. Tant'è vero, quando io ho aperto il suo concerto a Riva del Garda alla fine degli anni 80, lui mi chiese se anch'io ero un figlio di Ritornerai. Io no, purtroppo sono nato prima e quindi non sono più di Ritornerai, però sono stato adottato da Ritornerai, perché è una canzone meravigliosa che con il maestro Roberto Costa e con la supervisione di Montanari abbiamo realizzato nella forma migliore, un arrangiamento incredibile con le percussioni di Filippo Lambertucci, le chitarre di Agostino Raimo, Ghisle, il basso di Roberto Costa, il tastiere di Daniele Bruno, batterista storico di Luca Carboni e naturalmente il maestro Costa, che è il bassista storico nonché arrangiatore di Lucio Dalla per 35 anni. È venuto fuori questo piccolo capolavoro che piace tantissimo. Al momento sta piacendo.
0: Beh, ascolta, volevo appunto, hai citato un grande come Roberto Costa, e c'è appunto il tocco di lui all'interno di questo brano. Com'è stato lavorare assieme a lui a questa veste sonora così particolare?
1: Guarda, io sono molto contento di lavorare con Roberto Costa, che ha curato tutto l'album con la supervisione poi di Montanari, ma tutti gli arrangiamenti li ha fatti Roberto Costa, i 14 arrangiamenti dei brani dell'album. Ricordiamo che è uscito il vinile, nel vinile purtroppo ne abbiamo potuti mettere solo 10 perché 5 per lato, però c'è anche il CD, il compact disc, che ne ha 14, e naturalmente anche la chiavetta USB che ne ha 14, in cui Ritornerai è uno dei capolavori di questo album, secondo me.
0: Beh, comunque sì, oltretutto Bruno Lauzi, sai che io conservo gelosamente di Lauzi, ti faccio ridere, un 45 giri versione carta, tipo carta, plastificato, morbido, sì. Che nel 1900, mi sembra 81-82, veniva regalato con un noto panettone, non facciamo la pubblicità, e lui cantava questa canzone, si chiamava Babbo Blu, in copertina c'era lui vestito da Babbo Natale blu, ovviamente. Oltretutto questo brano su Spotify è stato anche riarrangiato in versione swing, meraviglioso, e sotto le feste mi piace inserirlo, e lui si prestava molto a canzoni anche per bambini, ricordiamo la tartaruga ad esempio, la prima che mi viene in mente, insomma, comunque un grande della musica italiana. Marcello, ricordiamo anche che tu sei stato ospite nel salotto di Mara Venera domenica in, e tornerai brevemente.
1: Tornare il 31 per l'ultima puntata di domenica in prima delle ferie estive, sperando che Mara ritorni ancora dopo da settembre di nuovo ancora in Rai e non cambi. E Mara mi ha chiamato anche l'ultimo, appunto all'ultima puntata, essere presente. Non so se riuscirò a cantare perché ci sarà un sovraffollamento di gente, però insomma in un anno 3 volte sono già andato da lei, quindi sono molto molto contento.
0: Beh, certo, è un palcoscenico molto importante, immagino, quello di domenica in.
1: Sì, sì, sì.
0: Avere la possibilità di esibirsi in un posto del genere riempie molto il proprio bagaglio culturale ed artistico. Marcello, allora, prima di ascoltare questo nuovo singolo, rifaccio un refresh dei contatti social per trovarti sul web.
1: Allora, il mio contatto principale è Marcello Romeo cantautore, e si trova su Instagram. Poi ho Marcello Romeo Music, canzoni di notte, e Marcello Romeo normale profili Facebook. Poi ho anche TikTok, Marcello Romeo cantautore, e insomma dai, è sempre Marcello Romeo,
0: esatto.
1: Ripeto, Instagram è quello principale, ecco.
0: Perfetto Marcello, io ti ringrazio tanto per essere ritornato all'interno di Supermarket Show, e detto questo ci ascoltiamo Ritornerai. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio, grazie, buon proseguimento.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve, pronto.
0: Pronto?
1: Pronto, salve, salve, buongiorno, prego.
0: Mi dica lei.
1: Di che cosa, cosa cercava, scusi?
0: Io non cercavo niente, è lei che ha chiamato.
1: Sì, no, appunto, mi dica cosa aveva bisogno.
0: Io di niente, perché?
1: No, ho chiesto perché ha detto pronto, ha detto pronto anche lei, dico prego.
0: Ma mi sta prendendo per il culo, scusi.
1: Ma no, scusi, se lei...
0: È lei che ha chiamato il suo numero, io non ho chiamato nessuno.
1: Sì, ma è lei che ha detto pronto, mica io, mi perdoni. Non ho capito.
0: Ma che cazzo, che cosa c'entra? Ho detto pronto per sapere chi era. Lei non mi dice niente, che vuole, mi dice.
1: Non ho capito. Non ha capito, se io dicevo pronto io, vuol dire che mi aveva chiamato lei, dicevo prego, ma col fatto che lei ha detto pronto, io sto dicendo mi dica che io volevo sapere, ecco.
0: Ma io non gli dico niente perché lei ha chiamato e mi deve specificare che vuole lei.
1: E che facciamo allora, scusi?
0: Ma senta, se ne vado a fare il culo.

E voi dovete sapere che si risponde pronto perché fin dalle origini della telefonia questa parola indicava che il collegamento era pronto ad essere stabilito. Un'altra teoria però suggerisce che derivi da un'abitudine militare in cui pronto segnalava che una squadra era pronta ad intervenire.

Carissimi amici, giunge al termine quest'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. È stato un piacere così ritrascorrere questo interi 5 giorni nuovi, perché proprio questa settimana abbiamo inaugurato la nuovissima stagione 2025-2026 e saremo con voi tutto l'inverno sino alla fine di maggio. Quindi, detto questo, un abbraccio a tutti quanti e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome.
6: Sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tigullio.
5: È il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
8: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

con condanne per un totale di...

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che batti, stanno e ora, stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: complimenti. Le mie le prese tu, tu mi hai dato le tue, cioè la schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima vi cambi cuffia però, perché io ero proponibile, dai. Allora, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R di Lemon Soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Ma che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian, vai, l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare quel vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso. Io
3: salve, salve. Sai perché? Salve a tutti. Una puntata sì, una puntata no.
0: Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? Quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: Lei lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Ah, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
0: Senza
3: quindi
0: nicotina.
2: Ma sempre sì, svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata.
3: Sono diversi i gusti. Gusti.
0: 5 gusti. Vai, sì, elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. C'è che prosciutto e melone? Che sai?
3: No, mango e pesca. Sì. E poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il Love?
3: Amore 66,
2: certo,
3: 69, 66.
2: Certo, sempre lì vicino.
0: Gianni, sempre di vicino, 66, sempre lì vicino. Sempre sesso.
2: Mancano due numeri.
0: Sempre sesso. Brian,
3: salve a tutti, ben trovati,
0: grazie anche a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, e poi quel che viene, anche perché dovete pensare. Dovete pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani. Non c'è assolutamente nulla. Si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva, arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no, l'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1900.

0: che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano, la traduco in tedesco. No, io in inglese sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so, perché Brian non me l'ha fatta.
1: Ripeti il titolo.
0: All Out of Love.
2: All Out of Love. Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Allora, potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, forse si potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausalib.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a carretti.
2: A Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Che lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi qua WhatsApp.
0: Dove dammi?
2: 348-349-1141.
0: No, dammi. È 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma che
2: no, Patrizia, detto, dammi qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Vattela a pigliare nel cuneo.
0: Che è vicino, Max, che è vicino a Torino.
2: Salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia, anche no.
1: No, cuneo.maxbellè.
0: /.com max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: Chiocciola.
0: Sì.
1: Chiocciola gmail.com.
0: Meno male. Siamo così, però siamo belli dentro. Sì. Ma anche fuori. Al Stewart
1: ma
0: con
1: io
0: me.
1: Precisamente, ma io sicuramente.
0: Merlin Style.

0: l'arpeggio This Mary Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, Brian, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. Va bene, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista, ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla, sei a posto, tutto ok, già organizzato con il ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto, e allora se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio. Aia. Della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco. Io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì. Lui non li dice sì. Mai. Quindi infatti. Questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
1: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci stava.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci stava, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari.
2: Cose che capitano. Che
0: no, non devono capitare. Quando si mandano i saluti, sono i saluti, non è che. Sono...
1: Ma io te l'ho chiesto.
2: Però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a ecco. Cura di me stesso.
3: Sì. Capisci?
0: Io non ce la posso fare. No, cioè, capite bene che se continuiamo e siamo a fine stagione. No, cioè,
2: figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera massima, va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi no, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata, ma è bello questo, giusto?
2: Certo.
1: Sì. Mirati sempre.
2: Che partite con le vernacchie.
0: Sono partite con le vernacchie. L'atmosfera di Dancing and the Other Space. Soul Funk Philadelphia.

0: proprio atmosfera. Proprio così poteva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterle tutte 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa è bella,
0: questa è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quella che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata! Non mi sembra il caso di tocchiarla in questo momento. Stanno molto, arriva la Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va!

0: Volete andare ora? Oppure tra 5 minuti?
1: Andate ora? Tranquilli?
0: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione Bau Bau Vicio Vicio. Qui siete Dolce Lice Live, non è che...
1: Capita?
0: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io mi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai!
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
0: Radio Tiguglio.
2: Soul and Dreams.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Beats Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. E, ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente... diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare e sono cresciuta così, quindi
0: Sì.
1: è stato un piacere per me.
0: E lo credo, e lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei miei DM. Giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te, ovviamente, ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo
1: Sì.
0: ricordare? Eh?
1: Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica? Eh?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta e veramente per la mia prima volta per Sanremo, io sono molto, personalmente sono molto felice che sono con loro perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Eh beh, diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti. No, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico, sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana, ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa e veramente con i ragazzi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci perché è veramente quello che cantiamo noi. Lo
0: Certo.
1: pensiamo e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo. Ecco, tra l'altro, questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu
1: È
0: le? Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti, e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni. E tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo, e ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai.
1: Piamo Parliamo insieme. Della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo. Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te, carissima. Un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora, lanciala tu, annunciala tu la canzone. Ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Love the music. Best music.

0: Patrick Wild.
1: No, come dice, ma chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce?
2: Sì, la croce
1: di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato, che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire, c'è la carta igienica, c'era? Sì.
2: Sì.
1: Ah, ok, posto loro.
3: Tutto carta igienica, carta vetrata numero 4,
1: tutto la 400, quella più fine in caso di sistemare meglio le cose, la Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene. Allora, notizuole no, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. Abbiamo appuntato sulla carta igienica.
1: Ecco.
2: Spero di non averlo abusato quel pezzo, così, se no sono senza notizie.
1: Sono notizie di me. Allora, vai.
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce la frase.
1: Ma è chiaro, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra, sì, se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste.
2: Allora, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo.
1: Sì.
2: Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, di chi devono essere? I miei no, sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole
1: è
2: andare
1: con Marte, lui e ci vai, sì, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: non torna più.
1: No, il piede su Marte ce lo fa mettere, ve lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: Quella è la notizia, che ci sono dei giocattoli sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar.
3: Con dei marziani virtuali. Fantastico,
1: una cazzata di vabbè.
2: Che ho detto? Notizia di

0: mia, che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, mangene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizione non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. No, questa, no, guarda, no.
1: I bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi che anche se siamo, se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì, no, vabbè. Quindi
2: ti rendi conto, mi dice che io non sono italiana ma sono siciliana, per lui è italiano.
1: Salim, quindi con un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
2: Ecco. Cioè, lui sarà
0: tunisino,
2: nato da genitori, certo. Sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, ha la cittadinanza italiana.
0: Beh, ma è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: No, lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
2: Quindi, hai capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
1: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente
1: dell'Italia, non siete italiani. Le ha detto così.
2: Perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata fenici,
0: babilonesi.
2: Va a studiare la storia.
0: Vai in piazza là su a Milano, alla Madunina, con il Cinar.

0: Non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo. Bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto, ma di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, sì. Ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: a sopportare voi due? Pensavo. Signora mia, se lo sapesse.
0: Brother Jones, God you my up spirit.
2: Radio Tigullio.
3: Soul and Dreams.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello. Cioè, tutti i momenti di Don Giallice Live sono belli, ma però insomma questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto, ma con la musica italiana. Si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni, non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no. Degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Ciappalo. Allora, Busty Collins, Mac Pash. È inutile che vi dica Vintage Italy, Mina, avete sentito?
1: Sì.
0: È la voce inevitabile.
1: Io, guarda, sì. Avevo Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
0: l'originale.
1: Anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
2: ma la tigre è la tigre, Cremona,
0: questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
1: Sì.
0: Tina Turner eccetera eccetera, tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigre bianche ne nasce una ogni 1 milione di conseguenza.
1: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
0: Assomiglia,
2: ma guarda che anche
1: guarda che Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza. Era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
0: che abbia da me la voce, non la metto dubbio, e se noi cominciamo a paragonare le due mostri sacche del genere, l'abbiamo già rovinata in partenza, perché
1: però lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
2: guarda, sarai una sua fan, ma Mia Martini.
0: Allora, continuando con la musica, tra una volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
2: Col cappotto, perché fa freddo.
1: Col cappotto.

0: in the wintertime. Ooh, baby. Ooh, baby. Ooh, baby. Breeze, breeze. Just the nick of the time.
1: L'ho detto giusto, studi- tre settimane per studiare sto titolo. Dai.
2: No, ragazzi, non era lui.
1: No, no, no.
2: Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
1: Sicuramente, c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
2: Da un po' scappa dal lato opposto.
1: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose, che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
3: Non è vero, no, stai... ma perché devi dire bagianate?
1: Dai, non lo so, dimmi tu. C'è qualcosa?
3: Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito, hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
2: Ci vedeva molto bene.
3: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
1: erotici,
3: sì. Però il giudice lo ha assolto perché ha detto che non dice che lì stava guardando, forse lo stavo soltanto ascoltando.
1: Che bello.
3: E quindi sono assolto.
1: Che
3: capito?
1: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, poi arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta. Qui dolce dice, dai, sì, Max Pellesi, venga con noi. No, ma sto finendo di registrare. No, venga con noi. Tutto in diretta, manderei in onda anche quello, io sicuramente. Brian!
3: E poi c'è la televisione, si vede anche il video,
1: Ah, ma certo, è vero. Ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda per quello che... E poi qui, questa è una canzone, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison.

0: you do. Take away my shadow, fill my life with pleasure.
1: Ease my troubles, that's what to do.
2: Grandi ricordi, sì.
1: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci?
2: Ecco, l'ultima nota.
1: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica, dobbiamo mandare... Loris, se quando vuoi dare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani, cioè, puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano cameo Shake Your Pants arriva Loris, ma arriva, insomma, fa la sua performance, perché la radio

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wuttrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni 80, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chill Little Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Paolina che ci ha fatto in diretta è già andato via, naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme.
1: Preso il caffè. Ma che dormo che sto qua? Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dicevo, negli anni '80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginot. Ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica nella città di Novara,
0: non è che posso conoscere tutte le discoteche.
2: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi delle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Boscerino entravo io.
1: Quindi poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Benvenuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: Adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Guarda, ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma.
1: Maremma,
0: in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi mettere la nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia, ma va bene, dico, c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti. Ok, va bene, vado lì, dico, dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto, ma i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma. Quella sera lì era un 1984-85, non ho 1985, non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica change.

0: Uno sì. è pini. Poi per una stupidaggine, comunque salutiamo e all'ascolto lo salutiamo e naturalmente le porte sono aperte. Ok, perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
1: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo. Perché quell'altra gli manda
1: nulla. No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dor, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti.
2: Sì, dimmi la notizia, ti guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti. Usciamo del ballon glacé anche per questa volta.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella una bella location, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai, come nei matrimoni,
0: sì,
2: oppure,
0: sì, sì,
2: che... tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato, basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorni, cioè, è diventata già una moda. Sì.
0: Certo,
1: fammi capire,
0: certo,
1: se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme e di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000.
0: No, sì, no,
1: di nuovo un giochino così, siamo a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci ne vuole un altro 10.000.

0: abbraccio, vi abbraccio, ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che è già sotto, che sta già dormendo in redazione, infatti la luce è già spenta. Loris Marchi, non so dove sia, forse in qualche pub lui può esce di qua,
1: ma forse è stato
2: un
1: invitato,
2: vagabondo proprio.
1: Forse è stato invitato a uno di questi eventi,
0: sì, sicuramente
1: l'andrà il Divorce Day,
0: sì, le va a presentare lui, buonasera, oppure ben arrivati a questo nostro, a questa nostra separazione
2: alla radio,
0: perché la radio è teatro della vete, va.
2: Grande Loris,
0: grazie Patrizia, grazie Gianni,
2: grazie a te Max, grazie a tutti, ciao, alla prossima settimana,
0: alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride. Wow.

0: chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io tu sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che staremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Beh, questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti. Come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile, è inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi, all'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando. Io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz e mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: tutti i giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie
0: una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora, sì. Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto. Sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live, dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di, esatto, palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official
0: con l'H, tra la C e la
1: con
0: R,
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo.
0: Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie. Un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai. Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Siamo

Ritmo solare con Tattoo, la canzone di Tommy, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Silvia in Blues, anche lei tra le nostre promozioni con Rimanere soli.

Rimanere soli, questa è la canzone di Silvia in Blues, già da qualche settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le nostre novità anche Amor Perdido,

Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete

0: settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
6: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
7: like. Baby, I can take... Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: il singolo firmato Vision tra le nostre novità, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi ci riporta a Eros Ramazzotti del 1993, quando cantava Un'altra te.

Un'altra te, Eros Ramazzotti, con questa canzone scritta insieme a Piero Cassano, che era anche il produttore di questo disco uscito nel 1993. Torniamo alle promozioni targate 2026, le promozioni di Ora Musica con Michele Camillò, Boomer.

Il sapore dell'Africa, Aura Musica. Non a caso questo brano si chiama Africa ed è il singolo firmato Miles Otis. Anche questa settimana in programmazione nella nostra vetrina musicale indipendente. Tra i veicoli è invece il titolo della canzone di Sara.

0: musica Sara Ziccardi con questo brano caratterizzato da questo pianoforte, brano che si chiama Tra i vicoli. Novità di questa settimana, Numa. Il prossimo disco che ascoltiamo è il nuovo singolo firmato Numa, Cose strane.
1: Tutto è chewing gum americana, le partite della nazionale, e domani cosa c'è da fare? Cose strane.

vorrei portare sopra la città. Con le luci accese sembra un Luna Park. E prendiamoci tutto e teniamolo stretto che poi se ne va.

0: Cose strane, Numa con il nuovo singolo qui Aura Musica tra le novità in promozione.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

I Beloved di Sweet Harmony ci hanno riportato nel 1993, oggi qui a Ora Musica, nel nostro angolo dei ricordi. Ogni giorno alla stessa ora arriva, anzi torna in radio, un classico.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 34 minuti.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

Nano. Non ci sono più le mezze stagioni, una frase tipica che si sente dire, no? Le mezze stagioni non tornano più, canta Numa in questa nuova canzone. Novità al primo ascolto, a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità dal Salento, Ionio.

cammino un po' a stento, la vita non va a gettoni, da I sogni che mi fan paura, il nuovo singolo di Ionio, novità a Ora Musica. Altra novità, France. Motel.

0: vicino.
1: Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani nel formato weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. Che sia un bel fine settimana per tutti voi, grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora. I love my radio. Radio Tiguglio.

0: te.
1: Come stai o come sto? C'è sempre freddo nel tuo cuore. Come si fa e come si può

sono qui, gli occhi lucidi ma sì, non sai la forza che mi dai. Quanti dubbi alla mia età, poco spazio all'allegria.

0: Tutti così son, purché non vincano l'ipocrisia e la cecità.
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
3: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net, con Sergio Marzà.

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fair Grand Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fair Grand Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fair Grand Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni, ancora insomma ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape, I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte e già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16:30.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
3: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
4: La tua musica è di nuovo in classifica.
5: Beh, di quando ero un rock and roll.
4: E ora che vuoi essere, Johnny?
5: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La trisequenza di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Benson Boone sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli. È un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazioni e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: la parte finale di Zona Rock e di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
1: Benvenuto, Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend! Tutta la musica per te!
2: 4 to 4. 4 hits in 4 minuti.

0: proprio.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate!

0: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
2: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: The Night Life.
2: Amici di Radio Tigulio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Night Life ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
1: The Night Life.
3: Radio Tigulio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
4: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, non si può non stare bene, no? E quindi
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa, prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo, qual è stato il mio stampo iniziale, quello, diciamo, tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali in zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così, producendo appunto questi artisti, questi rapper. Mm-hmm. Se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale.
0: Sì.
1: E fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo, è nato ovviamente appunto, come dicevi tu, come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro, e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica, e come dicevamo prima sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente.
0: Allora Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Come è nato?
1: Allora Mami Blu. Allora, è nato in questa maniera. Eravamo a domenica in La Mara Venier, e le avevano regalato, avevano regalato a Ivana appunto questo 45 giri di Mani Blu, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E infatti lì lo ascoltai per la prima volta, e ascoltandolo, sentendo, diciamo, i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso, e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana, sia come idea sia come sound, perché poi vabbè, lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi l'hai cantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17 anni o giù di lì.
1: 16. Infatti nel pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, come dicevo,
0: esatto, prima, che esatto, importante. Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché è questa la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, volevo chiederti quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività.
1: Beh, allora mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi che ne so, Instagram, YouTube, TikTok, e come DJ Nuzzle.
0: E scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta, faccio sempre remix anche di canzoni molto appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare. Anzi, innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend. E state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For Me.

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Stai ascoltando?
4: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
5: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
5: Scordatelo, ho chiuso.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Quazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio di...

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Benvenuto weekend!
2: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend! Radio Tiguglio presenta
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Nome.
3: Alex.
2: Cognome.
3: Sì, sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: È il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, Nagabido o Nagabonzio?
4: Troppo forti.
5: Con Alex De Sì.
6: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
7: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora, vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
8: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White. Una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Io sono Ilaria Cuccini.
1: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
2: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cuccini.
1: Ti stavo aspettando.
2: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Questa è Radio Tiguglio.

con condanne con totale.

toes.

个。

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: onda su Radio Tiguglio Web.
1: Gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Jazz e dintorni con Marco ed Elvai.
3: Se siete qui è perché avete buon gusto, ma soprattutto perché amate l'altra musica, quella che fa rilassare, ma anche sognare. La musica smooth jazz, con gli artisti che lasciano sempre un marchio indelebile sui loro pezzi. Sono Marco Del Vaise e vi do il benvenuto, o ben ritrovati, da voi che state per ascoltare la musica che ho scelto. Grazie alla radio che mi dà la possibilità di far ascoltare queste note colorate, aggressive, dolcissime. Come ogni trasmissione, abbiamo la prima per incominciare. E credo che si inizi alla grande, con Brian Simpson. Lui è un pianista, compositore e produttore di grande eleganza. Riesce a creare atmosfere calde e coinvolgenti dove melodie e groove si fondono perfettamente. Just What You Need è il suo pezzo. A seguire un ritmo spezzato. Questa canzone l'abbiamo già passata. Si chiama Don't Make Me Wait. È uno dei brani contenuti nell'album Night Grooves del 2003 del chitarrista americano Kelly Minucci. Il disco è considerato uno dei lavori più rappresentativi del suo stile smooth jazz, elegante e melodico. Si chiude il primo trio di canzoni con un pezzo assolutamente di relax. Secondo lui questa canzone rappresenta perfettamente il mese di gennaio. E a suonarla è Mark Maxwell and Sax Love. Un estratto da 33, suo disco più recente. Adesso spazio alle canzoni. Ci sentiamo dopo.

Nagy per proseguire con il jazz dintorni, una bella canzone ricca di ritmo e soprattutto un flauto traverso suonato dallo stesso Nagy, che ricordo essere un grandissimo sassofonista. Suona le note di Bella Vista dal suo lavoro Sentinel of the Art, disco che ci ha riportato indietro al 2019. Dopo un pezzo spettacolare, il suono del Latin jazz con momenti di jazz contemporaneo. Stupendo pezzo con Ray Obiedo, chitarrista raffinato di questo genere musicale. È nato a Richmond in California, è cresciuto musicalmente nell'area di San Francisco, assorbendo quindi influenze che spaziano dal jazz al funk e dal rhythm and blues alla musica latinoamericana. La canzone si intitola El Matador e con la canzone che ascolteremo dopo si entra in una parentesi fusion. Ci saranno gli Spyro, con un disco del 1980 che si intitola Carnaval, uno dei dischi più apprezzati della band americana che dal 1974 suona solo grandi successi. Questo si intitola Foxtrot. Ancora buon ascolto di jazz e dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Ascolta Radio Tiguglio. Il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: The Night Life. Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
4: The Nightlife.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
4: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
5: Jazz e dintorni.
6: Andiamo avanti ancora con il jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax, anche se il suo grande talento è la voce. Lei si presenterà da sola. La sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin Jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria. Riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente. Super famosa nella canzone che ascolteremo, Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzoforte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
7: Hi, now on Jazz e Dintorni, I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy!

0: il meglio dello smooth jazz con Marco Del Weis.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E Quasimod con Anna alla voce in A Music Can Change the World è un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Al suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e le influenze soul and R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme a Naji, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco e Del Weis.

0: ora in onda su Radio Tiguglio.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Larry Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnie Colaiuta e Sean Hurley al basso elettrico. Era Larry Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo, portato al grande successo planetario da Louis Armstrong, ed era What a Wonderful World, per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train, con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones. Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima "Se qualcuno apre la finestra" per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti: folk, etnica, jazz e flamenco, un mix veramente riuscitissimo ed esplosivo, ottimi musicisti peraltro. Li ascoltiamo dal vivo con un brano come La Chana. Patax.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato. Ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Kwe Tela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Bring the
2: action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Ciao, sono Angelo e anch'io ascolto Just Train.
5: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità, e adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Chisiek, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Chisiek.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico, attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir, chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir, con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

Sono le 21 e un minuto primo, ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Siamo in diretta con Let the Music Play, l'appuntamento di 60 minuti con la musica dance degli ultimi trent'anni del Novecento attraverso le sue varie declinazioni, Si parte dall'Afro Time per poi proseguire con la disco degli anni 70, la dance degli anni 80, quella degli anni 90 e in mezzo la house music. Partiamo con l'afro.

0: you, honey. I don't care if you're married, I still love you. I'll get you yet. Yeah, yeah, yo. Oh, yes, I love you, honey. I don't care if you're married.
1: Sicuramente i più si saranno chiesti che roba è questa. Questo è Yana Ho, un pezzo che negli anni Ottanta, nell'ambito della Afro Music, era ricercatissimo ed era difficilissimo da trovare. Tant'è che era compreso in una raccolta di Afro, Funky e tutto il resto. Tra l'altro ne era uscita anche una versione remix. Ma adesso entriamo nel disco degli anni 70.
2: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
1: Adesso ragazzi, apriamo la parte dedicata agli anni 70 con due canzoni, la prima delle quali è questa di Baccara. Oh yes sir, I can boogie. Un po' rovinatuccio, però questo offre il convento, ragazzi.

Ma quanto era meraviglioso questo motivo di Baccara con queste tre fanciulle altrettanto belle, bellissime, voci melodiose, l'armonia delle note di questa canzone. Yes Sir, I Can Boogie del 1977 ha fatto sognare un sacco di gente. Proseguiamo il nostro percorso con il secondo dei due pezzi della disco degli anni 70 in questo venerdì 29 maggio 2026, l'ultimo venerdì del mese delle rose, eh? Infatti il prossimo saremo già al 6 di giugno, mamma mia, le scuole sono ormai agli sgoccioli, gli studenti stanno secondo me festeggiando perché tra poco, tra qualche giorno, ciao ciao aule scolastiche! Bene, adesso facciamo un brindisi con Evelyn Champagne King. Ragazzi, anche questo è un pezzo non armonioso e melodioso come quello appena ascoltato di Baccara, però decisamente dance. Del resto questo è un programma dance con la musica che si ballava in discoteca negli ultimi trent'anni del Novecento. La canzone in sottofondo, che tra poco diventerà protagonista, è Shame, Evelyn Champagne King. Se vi piace il contesto musicale, spargete la voce!

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

Abbiamo aperto questa parentesi che comprende quattro canzoni con questo pezzone di SOS Band, Take Your Time. Abbiamo aperto all'insieme della musica internazionale, ma non sarà tutto così, eh? Adesso abbiamo questo pezzo che si apre con le nacchere. Tutto questo è l'appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance che noi che c'eravamo abbiamo ascoltato, abbiamo ballato, ci siamo divertiti, eccetera, eccetera. Molto tempo fa, praticamente a partire dagli anni 70, che abbiamo già lasciato le nostre spalle, ora stiamo percorrendo gli anni 80, poi prima di entrare negli anni 90 dovremo per forza aprire la piccola parentesi della house music, quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e il 1990. E ora c'è Mr. Flash.

qualcuno si sarà chiesto: ma che ci fanno gli Aerosmith in un programma di musica dance? Semplicemente Ragdoll è una canzone che, pur non essendo dance, in discoteca c'è andata, e come. E loro ci avevano fatto anche un extended version di questo pezzo. Torniamo per completare la dance degli anni 80 con qualcosa di più convenzionale. E che cosa di meglio che non Call Me di Spagna?

0: Nel 1987 Spagna ci regalava Call Me, una delle poche canzoni dance tradizionali che andavano in quel periodo, che era poi insomma sotto l'influenza della house music. A proposito di house music,
1: ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90, a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.
0: E quando sono le 21 e 38 minuti primi, a nostra disposizione una ventina di minuti abbondanti per completare il nostro percorso, eccoci entrati nella house music. JMBI, produzione italianissima, loro erano semplicemente il gruppo di intrattenimento dello Snoopy's Count House, era una discoteca molto conosciuta in Emilia.

0: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Let the Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: A noi vuole essere.
2: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro appuntamento musicale riservato alla musica dance che si ballava e si ascoltava negli ultimi trentenni del secolo scorso, ma che si balla e si ascolta ancora o nelle radio che hanno questa tematica musicale o nelle serate a tema, proprio dedicate alla dance degli anni 70, 80 e 90, che vi posso assicurare riscuotono ancora un enorme successo. Detto questo, abbiamo da ascoltarci un po' di canzoni, vediamo di non perderci in chiacchiere, apriamo il tutto con Anne Lee. Two Times, lei irlandese ma prodotta in Italia, infatti ha cantato diversi pezzi prodotti per lei nel nostro paese, anche perché lei ha vissuto e vive nel nostro paese ormai e canta ancora nel nostro paese.

riconoscibilissima negli anni 90 con una lunga criniera rosso fuoco, Ann Lee con questa sua dolce Two Times, ha aperto la parte dedicata alla musica dance degli ultimi 10 anni del Novecento qui su Let the Music Play in Extended Version, al microfono Marco Mari. Restiamo in tema di musica prodotta nel nostro paese, questa volta però siamo insieme a W, Dancing with an Angel.

correva questa canzone del W, Dancing with an Angel. Proseguiamo il nostro percorso con qualcosa di più moderato. Siamo insieme a Delusive, ragazzi. Ultimi minuti in compagnia di Let the Music Play in Extended Version. Una decina scarsa da vivere, però sempre intensamente.

Il ritmo è altissimo anche quest'oggi nel nostro ultimo appuntamento del mese di maggio. Siamo ormai arrivati alla dance degli anni 90. Si parla di grande ritmo, si parla di grande carica. E che ne dite di Anticappella? Ve la ricordate questa I Want Your Love? Eh? Bella anche l'intro, da apertura di serata, eh?

0: E con gli anticappella, amici, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Marco Mari, nessuno suona la dance come te. Dai, Marco Mari, scatenami.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.

Passa non segna la nostra voglia di proporre musica. Questo potrebbe essere un nuovo slogan, ma comunque è il modo di iniziare, di introdurci in questa puntata 120 minuti che passiamo insieme, Riccardo Brasci ed io Stefano Antonini, in un programma chiamato Apocalypse, fatto di pagine musicali che riguardano il passato, il presente e il futuro. Allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia, naturalmente, buon viaggio.

Siamo pronti ad iniziare questo viaggio musicale di 120 minuti. Parleremo come sempre di passato, presente e futuro. Questo è l'Apocalypse, è il nostro stile, il nostro claim. Potete comunicare con noi passando attraverso i siti ufficiali info@stefanoantonini.com oppure atrmix.com. Ci sono anche i link per i nostri social. Tantissime persone ci hanno aggiunto in questo periodo, vi ringrazio. Come sempre noi poi, così come facciamo con la nostra linea WhatsApp, rispondiamo sempre in prima persona. A proposito di linea WhatsApp, 3914857785, una linea riservata interamente ed esclusivamente ai vostri messaggi WhatsApp. Ci piace sempre sapere da dove ci ascoltate, sia come radio che come città, e magari anche un bel saluto con il vostro nome, e anche lì Riccardo ed io rispondiamo sempre in prima persona. Parliamo di passato, presente e futuro all'interno dell'Apocalypse. I nostri spazi del futuro si chiamano preascolti, i nostri spazi del passato si chiamano documenti sonori, i nostri spazi del presente è una top playlist, è una selezione di 4 tracce aggiunte in versione questa zona mista che stiamo facendo, questa playlist particolarissima che abbiamo introdotto in questo 2026 nella nostra pagina dell'Apocalypse, che voi sapete sono tutte pagine di 4 tracce, sono pagine senza tempo. Andremo dal passato al presente e futuro anche per testimoniare, soprattutto per essere fedeli al nostro motto passato, presente e futuro. Una top selection, quindi storia di senza tempo, passato, presente e futuro. Quando siamo nel music box troviamo sempre l'artista che ci parla solo con la musica e senza assolutamente parole, e da un po' di tempo a questa parte il nostro ospite è il DJ Tuono del team dell'Apocalypse. Tutto questo da scoprire durante il corso del programma. Sono 120 minuti, grazie per averci scelto anche quest'oggi. Tanta musica arriva dall'etichetta Listen With Care, un'etichetta che sta andando fortissimo. Riccardo Brash ed Andrea Guccini, nuovo singolo.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it,
4: Radio Ticuglio Web,
5: la colonna sonora della tua giornata.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
6: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Antonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce.
0: Collective States, Light Show.
6: Frambonetti, Mad Things.
7: Ready for the Mad Things. It's a Mad Thing of One.
6: Joselli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Heine, Keep on Dreaming.

questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ayn insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep on Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
5: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono Andy Sin, I'm Rich, I Need Every Little Piece of You. Herr Nilsson, Yuva Katra. Infinity Kid, Refracture.

0: questo blocco tante tracce interessanti per parlare di quelle che più vi sono piaciute, soltanto in ordine cronologico. Il numero che ascoltate è soltanto di arrivo, non di classifica, perché è una top chart, ma tutte e quattro sono al numero uno. Sarà o non sarà un successo, questo lo scopriremo con il tempo. Per il momento l'abbiamo messo già nelle nostre hit flash. Andy Sim, Irish e Dine con I Need Every Little Piece of You, su etichetta Ovaz Record.
1: Numero 1.

0: You Cantra, Harry Nilsson. Ci è piaciuta e l'abbiamo riproposta più volte, è entrata di diritto tra le hit selezionate all'interno dell'Apocalypse.
1: Numero 2.

Un'altra delle tracce contenute all'interno della top playlist, ossia una mini chart veloce e rapidissima, tenendo conto anche dei vostri consigli musicali al 3914857785 e quelli che sono piaciuti di più a Riccardo Brasci e a me, Stefano Antonini, che poi li troveremo presto sicuramente in tante classifiche. Tra le cose che sono piaciute, che finiscono in queste classifiche chart, c'è sicuramente questa Infinity Kid, piaciuta tantissimo, Refractor.

sempre in ordine d'arrivo, mai in ordine di classifica, solo cronologico. Sono bravi, ci sono piaciuti diverse tracce abbiamo passate loro. Chinson con Truth.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: Perché in questa pagina dell'Apocalypse non si ascolta, ma si preascolta, quindi ascoltare in anticipo, guardare al futuro. Quattro selezioni musicali, quattro tracce, selezionate naturalmente da me, Stefano Antonini e Riccardo Brush, che ascoltiamo durante il corso della settimana tanti generi, e poi a volte facciamo delle pagine anche con un topic, con un argomento specifico. Ad esempio qui si parla di vocal, ossia le tracce che hanno anche un inciso, un cantato. Le quattro selezionate per questa pagina preascolta ascolto dell'Apocalypse sono Adriatic, Emmett Fenn, Closer. Gochtung Erkum, Closer. Synthetic, Technolove. Kiol, Our Eyes. Ormai passato nell'Olimpo di quelli bravi, di quelli che vendono tantissimo, Adriatic, questa volta insieme a Emmett Fenn, Closer.

siamo ancora nell'argomento vocal e per questo andiamo a trovare anche Synthetic con Techno Love. Ancora una proposta all'interno del preascolto.

esce su etichetta Suanda. Noi guardiamo al futuro con questa Adip Kiol e Adek Doc, difficili da pronunciare ma facili da ascoltare. Our Eyes, la versione extended.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
2: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist, la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono Neil Degas, Turn Up Beach. Einer Mechanics. Vox Rich, Ends of a Hair. Aida, Eternity. È una mini chart, sì, sono quattro tracce al numero uno, perché non c'è una classifica vera e propria, ma sono un ordine cronologico i numeri che ascoltate poi qui per segnalarvi le quattro che più ci sono piaciute a noi e a voi. Come ad esempio Neil Degas con Turn Up Beach.
3: Numero uno.

intitola Inner Mechanics di DMPV. Scorriamo in ordine cronologico, non di classifica, ma solo di cronologico, le quattro tracce più belle all'interno della top playlist della nostra mini chart Flash.

Hands of Earth, il remix affidato a White Zoo, What's Rich. Ve l'abbiamo proposta, la troveremo nelle classifiche e già vi è piaciuta, ce l'avete segnalata nella nostra linea WhatsApp al 3914 857785.

questo spazio del presente ci sono anche dei remake, come ad esempio questo di Aida, Eternity, splendido, bellissimo, storico, rifatto in un'altra maniera, un modo per conoscere questa traccia in un'altra sfumatura. È una cosa del presente che vi è piaciuta tantissimo.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la Vista da Jerry.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
2: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Storie senza tempo, passato, presente e futuro, che poi il claim dell'Apocalypse, quando passato e futuro si incontrano nel presente Apocalypse, quindi dovevamo assolutamente fare una pagina che riguardasse il misto, il passato, presente e futuro. Ci basiamo principalmente su tutte le richieste che ci avete fatto e ci state facendo al 391 485 7785, che è la nostra linea WhatsApp. Queste storie senza tempo andranno dal passato al presente e futuro, quindi racchiude questa zona mista una traccia che è appartenuta al presente, quindi una top line list, una del passato, un documento sonoro, e poi a sorpresa può succedere qualunque cosa. È questa la caratteristica principale dell'Apocalypse: non avere il tempo nella musica, ma sicuramente tutte tracce importanti.
0: Storie dal passato dell'Apocalypse, documento sonoro, un viaggio senza tempo.
1: Traccia sorpresa nella scatola del tempo, è un remake di Cipher for an Angel.

0: Ascolta, questo è Apocalypse.
1: Storie senza tempo, passate, presente e futuro. Questo è il nostro modo di parlare di musica da sempre nell'Apocalypse. E questa pagina riguarda proprio questo. Produzione italiana, Mattia Terzi, Future is Here. Nonostante esce sull'etichetta Obas Records.

0: Desolation. I suoni dell'apocalypse. Oggi.
1: Vecchia conoscenza ormai, sempre richiesti molto e sempre finiti nelle nostre top chart flash. Chinson, Connected as One.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.

0: giorni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 32 minuti.
1: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
3: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
0: Dal side vinyl, Dance Reality. Collective States, Light Show. Mario Eita, Dennis Tut, Afraid of the Dark. Inverse, Freak.
3: Guardiamo al futuro allora. Dance Reality su Ticket

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tivullio.
2: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
3: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Radio Tiguglio presenta.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, con la nostra sigla, benvenuti come sempre. Io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Phil Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dottor Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale e cinematografica con Saturday Night Fever. Siamo negli anni 90 ed internet è in quasi tutte le case del mondo. In Italia il fenomeno del World Wide Web inizia ad entrare nella terminologia delle parole più usate e abbiamo iniziato a scoprire il mondo attraverso i primi motori di ricerca che, come un oracolo personale, ci risolvevano qualsiasi curiosità.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della House Music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars, un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta. Nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con You Touch My Hotline, Disco Inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, Disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini, ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
3: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Lonely Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band quarto. Era il sesto album, in realtà registrato in studio della Gap Band, pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Nelle radio si registravano cassette al volo sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train, il viaggio più incredibile della musica black, è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: Radio Tigullio. Ustape.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso. Motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: L'una e 31 minuti.
3: Tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
4: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
6: Nome
7: Alex.
6: Cognome.
7: Sì, sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui su Radio Tiguglio.
6: È il programma?
7: Troppo forte.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
8: Troppo forti.
9: Con Alex De Sì.
10: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
1: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.